0: Les Bee Gees sur RCFM à 6h20, deuxième étape à l'ouest du Cap Corse. On vous emmène aujourd'hui à la marine de Jotte, à la rencontre d'un jeune pêcheur, Anthony Louba.
1: RCFM et Campa Cui.
2: Ubourtu di Jotani, Nantagumuna di Barettali. Di qui chi Anthony Louba fa giubiscao.
3: Io sono di Marinca, un paese appena più sopra, quella che face parte di la comunità di Granari. Allora io boh, so mica non aveva mia ibiscaore, ma boh, ho sempre fatto a pesca così, da voi giugo, E dopo mi è venuto perché diamo passione. Io sono per la libertà, per sei cose e per pescare in un paese ancora.
2: Prima Ubiscaore ha fatto i suoi studi e ulici un marito in Muglio Astia.
3: E dopo sono parlato in Aiaccio con un piscaore e diventava padrone. E dopo ho comprato un attello e ho comprato questo attello e sono diventato padrone da fare oggi quasi 4 anni. Comprare un battello, comprare un materiale e tutto a... Diventa oggi diventa caro.
2: Anthony pesca tutto là.
3: Allora, all'inverno facciamo assai balamadri, denti, cernie, bagri. E dopo l'estate pischiamo più qui viletti, a lingusta, capponi, mustele, appena di tutto. Dopo diventa veramente di stagione per la pesca.
2: E tecniche sosfarate?
3: Filetti. Palamadri appena i ganna, ubiusta palamadri e viletti. E io sto da Pino fino alla Griadi, quasi davanti Saleccia, Ulodo e verso la Ciollo. La vendita faccio assai con i ristoranti, appena con la gente così in paese, ma ubiù è veramente il ristorante. Dopo dipende la stagione. C'è un tempo e tutto, ma che faccio parte di Abesca.
2: A Ubourtu di Jotani ferma oggi due biscaori.
0: Anthony Louba, donc sur la marine de Jotte, Anidan et Campa Cui, consacré donc à cette belle micro-région du Cap Corse et l'ouest du Cap Corse. Demain, troisième étape, nous irons au village d'Oulmed à Diougabigours pour retrouver un père et sa fille passionnés d'agriculture, Antoine Martigne et sa fille Manon, qui seront donc avec nous demain dans et Campa Cui. Dans un instant, l'horoscope, Catherine Viguier.
4: Depuis le temps que je patiente dans cette chambre noire, j'entends qu'on s'amuse et qu'on chante au bout du couloir.

0: La corrida avec Francis Cabrel sur RCFM.
1: Suivez le Tour de France Femmes avec Zwift jusqu'au 9 août.
2: Après le grand départ donné à Lausanne, les coureuses s'affrontent sur 9 étapes variées, entre plaines et montagnes, à travers le Jura, le Massif Central et les Alpes.
1: La mythique ascension du Mont Ventoux départagera les championnes avant l'arrivée finale à Nice. Le Tour de France Femmes avec Zwift jusqu'au 9 août.
2: Avec ICI Radio Officielle et France.tv diffuseur officiel.
1: Plus d'infos sur letourfemmes.fr.
3: Chers auditeurs, vous connaissez France Info, la radio d'information en continu de Radio France ? Celle-ci fait d'ailleurs parfois déjà partie de votre quotidien.
4: France Info couvre aujourd'hui près de 11 000 nouvelles communes. Et pour les auditeurs déjà fidèles, certaines fréquences FM ont changé. Un simple petit réglage de votre radio est nécessaire.
3: Retrouvez les nouvelles fréquences de France Info sur radiofrance.com ou appelez le 01 86 86 20 30.
4: Merci de votre fidélité aux radios de Radio France.
5: L'été se passe sur ICI RCFM,
6: votre radio.
0: Il est temps de retrouver l'horoscope avec vous, Catherine Viguier. On ralentit aujourd'hui ?
7: Saturne s'en mêle, alors oui, cela s'impose.
8: Bélier, lentement mais sûrement. Ne soyez pas en colère si certaines choses vous résistent. Il faut grandir, il faut mûrir.
9: Taureau, important de tenir compte de cette conjoncture. Aimez qui vous êtes et demandez de l'aide si besoin.
10: Gémeaux, une journée tonique, encourageante et à vrai dire, elle est bienvenue.
11: Cancer, une réponse est en vue, une réponse qui vous tient à cœur, peut-être liée à votre travail.
12: Lion, si un voyage est reporté ou qu'il y ait du retard, si c'est un examen loupé, tout est rattrapable.
13: Vierge, revoir vos finances et votre sensualité avec pour soutien votre richesse intérieure.
14: Balance, essentiel, vous avez votre mot à dire et ce, quelle que soit la relation que vous vivez.
15: Scorpion, il y a des obstacles, des choses qui vous ennuient, ça se résout lentement mais vraiment.
16: Sagittaire, vous devez y aller en douceur au sujet des enfants, des amours et de vos créations.
17: Capricorne, vous ressentez des tensions, ça cloche au sujet de votre maisonnée ou d'un proche.
18: Verseau, vous avez un défi à relever, le secteur concerné est la communication et puis vos déplacements.
19: Poisson, l'avis de votre trésorerie est d'actualité, un projet sur du long terme est en vue.
20: Et pour nous tous, davantage tortue que lièvre, au final, on gagne la course.
0: Merci Catherine Viguier, et à demain.
6: ICI Matin, en Corse, à la radio, sur l'appli ICI et tous les réseaux.
0: Allez, après le journal direction, le lycée Laetitia Bonaparte, Ajaccio, pour retrouver nos lycéens en micro de Patrice Roubaud. On parlera amour avec eux ce matin encore dans Duantou, Tocater, Ingrazia Bede Segunon Istu, Marti, Guatrudaos, Tusso, Dija, Seyoremitsu. Et bien, Redroem, ou Paul Antoine Squarcini, Berno Lizia, les salude.
21: Salude, Christophe, et salut à tutti.
0: Andemu in Ayatch, Ayatch, Super Prince Bia, donc, sono Lizia.
21: Et in doa si multipliche, di anni critiche negative, nante la nuova piazza di Udiamanti, in causa, in de pareti publicazioni, nante i reti sociali, i topuli vegetalizzati, giudicati troppo maio, e chi piatta ne ha uisse nante o golfo, peta sa polemica, o prima giunta umeri, Alexandre Farina, divenne un prudietto votato all'unanimità da consiglieri municipali, presentato Tagliacini è confermato mentre le ultime elezioni municipali in cui un scopo di piantare 300 arbori, 12.000 piantazioni e luoghi di yoga di spassidiata sopra luogo Tagliacini scontrati e sono scompartuti tra critiche e contentezza, sono pareti a voler aspettare a venire di trovare da portare un giuregamento definitivo. Un articolo è da ritrovare a Nanta uno scusito. Al capitolo di Vati Riversi, tre persone sono in guardia custodia di Poiarise in Ajaccio dopo una baruffa violenti in un commercio di un centro commerciale di Latrium, tre uomini fra i quali il patrono di un stabilimento si sono appigliati a una quattresima persona che, secondo l'inchiesta d'ore, ha avuto un ITT importante dopo essere stato tribiato di colpi in sala, poi in cucina. Tre uomini sono conosciuti dai servizi di polizia e di giustizia. In un comunicato comune, un'azione di solidarietà denunciano un trattamento duro per assumi che sono di nuovo militanti nazionalisti, porti sbondati, intervenzioni a Seore Rimane, Nazione e Solidarietà parlano di provocazione a qualche giorno di giornate ricorti. È stata gonfiata l'inchiesta alla sezione di ricerca della Gendarmeria d'Ajaccio.
0: Impuli digasso ramai tre candia di impumont e per l'elezione di Nadoriel e di Wintizet esitam.
21: Dopo usurtante LR Jean-Jacques Panunzi e un rappresentante di un rassemblement national Christophe Versigni, Jean Giuseppe ha annunciato a rimane a sua candidatura. Ascoltemi Umeri di Vigari al microfono di Marion Galan.
1: Io sono candidato alla elezione senatoriale di settembre 2026. Beh, pa propone un'entrata in datura, posto che il senatore sortante è contro la nozione di popolo gorso, di comunità, il potere legislativo. Questa elezione deve essere un momento democratico di poter dire ciò che noi pensiamo, poi la questione ai meri di ciò che vogliono, per la vena di Agursica. Sostenuto da parecchi movimenti, certi mi portano un sostegno a altri siamo in discussione, ma queste discussioni sono positive e penso che faremo l'unione più larga possibile di un movimento nazionale.
21: E per ciò che tocca il sostegno, ha ricevuto Jean Giuseppe di Iacquidi di Femo Agursega e di Jean-Paul Carolaggi, palese d'altronde che discussioni avanzate sono in onda in cui corre in fronte e
0: il
21: pensi.
0: A lettera di o cardinal Le Bustio che fa genascio binsero a mezzo i confradi di Gursiga.
21: In un corriere di due pagine addirizzate ai priori isolani, François-Xavier Bustio annuncia a prima d'unità maior di confraterni gursi e europei in Ajaccio 17 lutrovi prossimo. Per cui, l'esco d'Ajaccio per Gursiga annuncia la creazione di una casa di confraterni o liste su giorno, una struttura smaterializzata in cui un'applicazione presentata come un attrezzo usato in mano per sviluppare i confraterni, un mezzo che permetteria di sparta esperienza gorsa in quella Europa, contattati certi priori isolani, palese ne ha sue inquietudini, un articolo completo da ritrovare di annonta a nostro sito internet.
0: E per compiere su sia le volontà ci tramudemo a Uburasca.
21: E come volete voi in vostra missione, a Gumuna, scumetti e annonta l'alludio per appuntare la vena, un mare e Lucien Costa hanno rinnovato un'anziana casa in tre appartamenti destinati all'affitto, un investimento di 1,2 milioni di euro che devi parlare permette di va entra appena di tesoreria, un ibusca maiopa ai piccoli comuni costretti a finanziare 20% d'ogni progetto da poter sbloccare soldi dello Stato e da collettività di Gursiga, fa vena abitanti noi e di noi un scopo di sa di Martia, spiegazione di Lucien Costa al microfono di Roland Frias.
2: È importante perché poi possiamo fixare le famiglie e soprattutto portare appena in zona al comune non per le tesorerie, perché i piccoli comuni come la mia non hanno mica tesorerie, non hanno mica scienza dai certi affari diciamo, che ci rapporta e che ci può avanzare, perché domani anche lo Stato o ASDC si può dare i soldi che volete, se non è mica 20% come vada, mi potete mica via, non è possibile.
22: Era in divisione questa casa, dunque era importante di regolare questa situazione che tutto si ne valava.
2: È sicuro, se ne valava, ho detto un parabbi nulla, e le case sapete erano in terra e se ne andava male, e ce ne d'astra, diciamo, e vorrebbe comprare tutte le cose, ma da fare lungo, poi prima fare già esuli e fare questa operazione. Voilà. E cerchiamo di avanzare e malgrosamente avanziamo piano piano.
21: Articolo completo da Legia Nanta e CRCFM.
0: Ecco Christophe. A dopo, Valentin.
21: A dopo.
23: La meteo 100% locale con gioia. Clementina, arancia o bome lui gursiga, sabori o tanti ghinadi da frutti coltivati e trasformati in tal'isola. Gioia, succhio burro e basta.
0: Tempo che sarà solenato stamane a Ponente in Deugentro, in Belgio e in Antavaccio orientale in Uli saranno abbastanza numerosi, fermerà secco d'ampo ed imperature so alti già stamane e fa giugalo. E su due mezz'ore volteranno la quale temporalesca come rimane in montagna, soprattutto in Deugentro, fa de gaso, in bordo di mare e s'affaccherà a usole o d'ampo fermerà secco. E l'imperature su due mezz'ore caleranno veramente a pinuccia, ma fermeranno alte sempre per la stagione, farà sino a 38 Nanta Walinco, 34 in Ajaccio, 33 Grai, Nanta Vacciato Orientale, 34 in Balagna, sino a 30 Uirai, verso Burtiue, ciù pedoman è tempo che sarà abbastanza annullato in Bordimare, cu 2 a 3 acquade in montagna dopo mezz'ora e cresceranno d'orne di imperatore dopo mezz'ora.
6: Ici RCFM.
24: Actu locale, musique et bonne humeur.
0: derniers instants, on pousse les portes du lycée Laetitia Bonaparte à Ajaccio pour retrouver nos étudiants, nos lycéens au micro de Patrice Roubaud dans Duentou. Tocatel, l'info revient à 7h avec Alexandre Sangunetti. Bonne matinée à tous sur RCF.

0: scaldade da u sole. A due rede spesso, in due un c'è quasi nundo. In dei muri vetti, tra i bedre, non ta e deppe. Si è spesso a un principio di uerano, in libaesi in montagna. E una pianta con una bisogna idropudara per cresce. Fiorisce in furia e copre i muri di barretti gulori. Isoviori, ponuese gialli, aranci, rossi o castagnini. E hanno un profumo forte particolare che si sente anche quando si passa bigina ste piante. O garovano è anche una pianta che fa bene l'abe e gli insetti. Di un fiore importante che porta a vida, anche in i luoghi più secchi. Da voi sempre è stata piantata bigina e gase per uso profumo e iso gulori galli. Una pianta di bedra e di sole. Un fiore che riscalda i gori e che ci insegna chi a vida può nascere dappertutto. Bageti fioridi!
1: A domani Vincenzo Albertini. Il y a Magalese qui sont en concert, tout redroerait des groupes en cavre, l'autre d'Aos, tout groupes bassera pegaler, il y a ou dege, in sens à Wintioi d'Aos, tout et pas aux états-unis d'Awaya qui d'Yung, et sera ou Wintizet d'Aos, tout Peridia Magalese qui cantera nous. In San Juan di Morian, il y a Zabed, qui parlait, moudi, et concert, il y a nos groupes, non terche FM, ogni orne.

0: Gadar à Primavera à l'Antertier FM et c'est au Remezzo. E beridroem ou polantone squarcini, abrim ou soudizial e qua bulidiga.
1: Ie, nisa pemele piu ananta e candidatur e pae prossime a lezione e senatoriale di 27 e setembre in Pumonti. Tre candidati sono ormai in competizione in un departamento, o senatori Eler Surtante e Jean-Jacques Panunzi e Christophe Versini di URN Serena e Didia Di Chiarati, Arimani e Jean Giuseppe che ha annunciato la sua candidatura a Roland Frias.
2: Un nome di un mere di viga rigirò ad aboi parecchie settimane, un è dunque una sorpresa, ma gli uffici Jean Giuseppe, si lampa in agorsa e vuole portare l'unione nazionalista più larga possibile. Ha però il sostegno di Femo Agorsiga e di Jean-Paul Carolaggi, ma so sempre in onda e badidia di cui corre in fronte e ubertito di una nazione gorsa. Per Gabivilla di Ubense, Jean-Christophe Angelini, sta candidatura ha un senso, ma ubertito non ha deciso non se lo sostenerà o se lo presenterà il suo proprio candidato. In tutti i casi, pare il figlio di Barra o Scena d'una vittoria di Jean-Jacques Panunzi, un somico ovaurido, un outsider, riconosce Jean Giuseppe, che spera soprattutto di va avanzare l'unione di avamia nazionalista in vista di l'astra elezione a bene e in particolare è territoriale di 2020.
1: A politica sempre in cui a 44esima edizione di giornata internazionale sa domenica in corti. Un movimento indipendentista, un'azione, spera di poter avviare una dinamica e una pagina nuova di lotta nazionale. Di così dice i militanti, una spesa di dopo Bovo, posto che nazione verma opposto di modo chiaro per il progetto di evoluzione costituzionale di Agorsiga, al programma di sei giornate, un dibattito maggiore sarà organizzato in cui sfarenti invitati politici, un'importante delegazione catalana portata dall'anziana presidente del Parlamento tra il 2021 e il 2022 sarà presente, o portaparole di nazione Pietro Tomasi piglia il sistema catalano in esempio.
3: I catalani hanno un statuto d'autonomia di poi il 78, un statuto vero, la lingua è ufficiale, votano la legge catalana, non ha parecchi domini importanti, senza controllo del Parlamento spagnolo, ciò che non è mica un caso, ciò che ti è proposto per Agorsi e per Bovo, ciò avviene coscienza, dunque adesso un elemento d'analisi e un secondo elemento di dire che l'autonomia a tempo non è mica libertà, e abbiamo visto che quando i catalani hanno avuto più autonomia fiscale nell'anno 2010, l'è stata ricusata da Madrid, da Spagna, e si è visto in quando l'hanno ursuto, cambiato di statuto e organizzato un referendum di indipendenza, l'autonomia è stata sospesa da Madrid e chi è responsabile dei catalani sono stati incarcerati. Dunque sarà un momento di mettere in prospettiva tutto questo per cercare di tracciare una via corsa che non impedisca mica il fatto che la Corsica possa tornare a nazione in dovuto.
1: Pietro Antonio Tomasi, che non ritroviamo a 8 ore meno un quarto, sarà un nostro invitato alle redazioni e risponderà alle domande di Alexandre Antonini.
0: Au Gabidulu di Vati di diversi volontò, tre persone sono in guardia e custodia da bui riser in aiaccio.
1: E dopo una baruffa violenta in un commercio di un centro commerciale di Latrium, tre uomini fra i quali il patrono di un stabilimento si sono appigliati a una 4esima persona che, secondo l'inchiesta loro, ha avuto un'ITT importante dopo ad essere stato tribiato di colpi in sala poi in cucina. I tre uomini sono conosciuti dai servizi di polizia e di giustizia. In un comunicato comune, Nazione e Solidarietà denunciano un trattamento duro per gli uomini che sono militari tanti nazionalisti, porti sbundati, un'intervenzione a 6 ore di mani, Nazione e Solidarietà parlano di provocazione a qualche giorno di giornate di corti, è stata gonfiata l'inchiesta a sezione di ricerca della Gendarmeria d'Ajaccio. Sempre un capitolo di fatti diversi, due accidenti della circolazione, o primi in corti, una vettura è sortita dalla strada verso mezzanotte che ha fatto due vittime in urgenza relativa, o secondo stamani verso 6 ore e mezzo, una vettura, un camion e una vacca che se ne è morta dopo golpo, il conduttore del camion Edo è ferito di modo leggero e d'altronde un soccorso in montagna di Nuova Risera verso Noor in San Gavino di Viomorbo, una donna di 66 anni persa dentro l'altra strada è stata soccorsa.
0: Una lettera di Uescu d'Ajaccio fa genasce un misero a mezzo ai confradi di Gorsiga.
1: In un corriere di due pagine addirizzate ai priori isolani, François Xavier Bustillo annuncia a prima d'unità maior di confraterni gorsi e europei in Ajaccio il 17 luglio prossimo. Contattati certi priori palesano le sue inquietudini, spiegazioni nel nostro notiziario dottore Mezzo, ma in un frattempo un articolo le complet de la retroa à Nantes à notre site internet.
0: Et parlez-moi d'allo, il y a eu combien sous nous disiez.
1: Hier, Christophe Prime, il y a eu quartier résultat de Bastille, il y a eu l'état de l'île et de Monte de l'Arbor et au bâtiment de 30 ZIA qui comptait à 10 à l'eau, venait de s'aspirer dopo 3 mois de travail, au prochaine étape, au spianamento de l'immobile 32 et 33, ogni famiglia da essere alloggiata di nuovo, un programma maior di rinnovo urbano di 56 milioni di euro e portate diverse alla città. Ascolteremo la testimonianza di un abitante nel nostro prossimo notiziario dottor e mezzo e potete leggere di già un articolo completo nel nostro sito internet. Ecco Christophe, passo al secondo notiziario, ci ritroviamo a dottor e mezzo.
0: A dopo Valentino.
4: Toyota Monte Auto ha vostro servizio da voi più di 25 anni in Bastia, Ajaccio e Portivecchio.
0: Passadino l'inantavacciata orientale staman, in beggia appunente di Ugentru Safaka Uzol, e su due mesi giorno bulteranno l'acqua ed imporalesche in montagna, soprattutto in de Ugentru, in Bordimare Safakera Uzol e fermerà secco Udampu ed imperadure, caleranno a Pinuccia su due mesi giorno, ma fermeranno sempre alte per la stagione, e cu 38 in Dualin, cu 34 in Ajaccio, 33 gra in antavacciata orientale sin a Bastia, ma di nuovo in de Ugentru, Sina 34 in Balagna e Bersu o Gabigour sou pe duman e Udin poussera abastanza nioulado in Bordimar et torna douyotre aqua de douyotre tunisa de dino in montagne do mesiorno e crescera no d'imperador ou do mesiorno.
5: Ici RCFM,
6: actu local, musique et bonne humeur.
0: Et les retours accordés dans un instant dans l'écho d'ici avec Mickaël Andriani en compagnie d'une créatrice de bijoux. Restez avec nous, bonne matinée.

0: è una vita di un dia. Allora non ti lascio imbattare come si da fu tutto prima amori.
1: Oh yeah, oh no, lascia ancora l'italiano e fatto un altro viaggio. Oh yeah, oh no.

0: Dilido Bas Incantes, Imusu RCFM, un grand bravo à Jocelyne de Bastia qui ira à Coste à retirer son cadeau, sa sculpture Tête de Mour, donc reproduite en bronze. Une Tête de Mour que vous pourrez gagner demain encore à l'occasion d'Avier Radio Vogue qui a lieu vendredi, samedi et dimanche à Coste en Balagne avec RCFM, bien entendu. À Ringrazia BDC Gonoï, Sotoremetsu. Et aurait dit droit à Paul Antoni Squarcini Berunu Dizial et on allait terraki interrogé à certi priori gursi.
1: Et non courir au lido et pas génial dit rizzata Argentina et des priori des confraterni présents in course au Gardenal et François Xavier Busti ou annonce à prima d'unita des confraterni gursi et européens. Sa manifestation est religieuse Alexandre Antoni n'y s'y passera in ayach ou dit chasse et l'outro et prossimo.
2: In una lettera di due pagine, il cardinale Bustillo dà informazione ai priori Gorsiga adanta l'organizzazione di avvenimento religioso. Parece da pensare al programma come un colloquio al Palazzo dei Congressi seguito da una processione sino a occasione. In stesso tempo, François Xavier Bustillo dice che una casa dei confraterni sarà creata lo stesso giorno, una struttura dematerializzata per via di una biegazione presentata come un attrezzo per sviluppare i confraterni. D'après Sauescu, Isabefa di Iege Gorsi devono essere sparti con l'Europa. Il cardinale stima che lo scopo nemico di fa viaggiare un folklore né di domandare all'altro i gubbi a Gorsi.
1: E in cui i priori un volo nemico a pigliare la parola di modo pubblico, Alexandre ferma le pareti interrogazioni in gerassa di Martia.
2: E un priori non capisce mica lo scopo iniziale di questa lettera, domandando spiegazioni più precise in questa affare. Una consorella ella si domanda se la sua confraterna da partecipare a questa manifestazione. Un altro confrade Luello dice che la da permette ad adunisce e che l'obiettivo principale di un cardinale è questo. Secondo le nostre informazioni, pare che confraterne prevedono ad adunisce si può parlare di questa lettera. Da un lato, un iscuato da Iaccio non ci ha mica dato più precisione dicendo che lo penso comunica verso 15 d'agosto. L'occasione dunque di chiarificare l'idea di spargi esperienza gorsa con l'Europa e che secondo un altro confrade lo può dare a Giove a un'altra vina e nel suo caso qui sarà pericoloso. D'après ça,
1: Alexandre Antonini passe ses précisions et un article d'Arc 3 en entendant ce rosito.
0: Impoli di Gajan, Giuseppe e Udert su candidato di Tierra do Peresina Dorial e Iobumonte.
1: E dopo aux urtanti LR Jean-Jacques Panunzi e Unoga Pimatia di Rassemblement National Christophe Versigni, Umeri di Vigarissi Lampa in battaglia e Maune una suspresa posto che gira aux onomi di poi paretisimani, vuole rappresentare un'unione nazionalista più larga possibile ma un beneficio di amica parawa, un beneficio di parawa che di un sostegno di Vemo Agur sega di Jean-Paul Carolaggi, discussioni sono sempre in nande in cui corre in fronte o pensi. Articolo da retro di no ananta un nostro sito.
0: Scrive una pagina nuova di Alutta Nazionale.
1: Ecco lo scopo di militanti di Nazione per la 44esima edizione di Giornata Internazionale sta domenica in corti. Vuole avviare un movimento indipendentista, una dinamica nuova, una spesa di dopo bovo, posto che Nazione verma opposto di modo chiaro al progetto di evoluzione costituzionale di Agorsica. Un evento forte di amos indipendentista allora che il partito è fragilizzato da una partenza di puntilli come Josefa Giacometti, eletta senza gruppo all'Assemblea di Gorsica. Pa parlani, ricevami stamani a Petro Antonio Tomasi, era un nostro invitato della redazione a Autoremen un quarto.
0: Cineva la Nuimur, ima ferma Nuirigurti.
1: E a città di Lavi, di Monti e di Larbor in Bastia, lo spianamento di un palazzo 36A marca una tappa nuova di un rinnovo urbano, un cantiere ospitato di poi parecchiani ma ritardato per via della scoperta di Tiglio e che lascia un gusto amaro a certi abitanti. Stalata in un quartiere da poi più di 50 anni, Maria ci ha visto un grande aso famiglia. Il suo violo aveva ancora rinnovato il suo appartamento, Zanuzano non solo è salutato di nuovo. Oggi un capisce mica perché il suo palazzo è stato strutto. A sua testimonianza al microfono di Roland Frias.
3: Quando è perduta la mia cugnata, è entrato un moviolo che stava in provinciologia e l'hanno andato qui. Ma io dicevo, non fa nulla, non fa nulla. Fai a fare il carrellaggio, l'ha fatto tutto. Fa niente mai a niente. E poi cacciano per lampalli.
4: E per voi, giusto appunto, i lavori che sono fatti sono importanti per trasformare il quartiere?
3: Che volete così, che non so mica. A sapere che l'hanno fatto. Perché le abbiamo sempre visti questi casali. Dopo che mi avere a terra.
4: E al di là dei casali c'era niente?
3: Era pieno, non c'è più niente, mi è piuto. C'era una famiglia, erano i suoi figlioli, c'erano i vecchi, c'erano i vecchi anziani, l'hanno cacciati tutti.
4: I ricordi c'erano e fermeranno secondo voi?
3: C'erano i ricordi, ce ne ricordiamo noi.
4: C'era un stinto di paese?
3: C'erano parecchi paesani in noi. Non c'è più niente, ma è tutto chiuso, pure questo gusti. Ci stavamo fratelli.
1: Dopo la demolizione di un bastimento 36 anni, gli ultimi giorni, i palazzi 32 e 33 saranno spianati al suo giro e i dettagli di operazioni Maio in un articolo completo da legge dentro un suo sito internet e poi compie sempre in un dominio di Lalluio a Upulasca, un'anziana casa nobile ritrova una seconda vita legata all'abbandono da un bello pezzo per via di un'indivisione e a gas è stata acquista pur rinnovata da Agumuna, un investimento di 1,2 milioni di euro per fare tre appartamenti destinati all'affitto. Un mare di Lucien Costa, su progetto ha un doppio scopo, fa entrare da rinforzare i suoi comunali, ma di no, fa 20 abitanti noi, che di no, scopo di Sadi Martia, articolo da ritrovare a Nantano Scusito. Ecco Christophe, ci ritroviamo a 10 ore e 11 ore per due notizialetti di stamattinale.
0: A dopo.
5: La météo 100% locale avec Gioia, clémentine, orange ou pomelo de Corse. Des saveurs authentiques issues de fruits cultivés et transformés sur l'île. Gioia, pur jus et c'est tout.
0: Sa fa causa l'estamana punante in deugiantro, in belge l'antavaccia d'orientale in un liso abbastanza numerosi, bulterà usole su due mesiorno, ma sa vengativi torna udampo, su due mesiorno, corridono di udampurale in montagna, soprattutto in deugiantro, come erimane, in bordimare fermerà secco e calmo udampo, ed imperature sempre alte per la stagione, caleranno veramente a pinuccia su due mesiorno, ma farà contunque ugaro, anche 30 turai in sartet, 34 in Ajaccio, 33 gradi in Antavaccia d'Orientale, 34 in Balagna, 33 in Cabigur, Susina, 38 gradi in Portive, Ciupedumane, Udampo sarà abbastanza annullato in Bordimar e torna a quade d'imporalesche in montagne e l'imperatore cresceranno a Pinuccia o due mesiorno.
6: Ici RCFM,
7: actu locale, musique et bonne humeur.
0: Pas mal de choses à faire si vous êtes en vacances ce soir ou aujourd'hui près de chez vous. On en parle dans un instant dans l'agenda et puis nous allons nous balader in giro qui vous emmène dans le Castel d'Acqua, ce territoire de Lampugnani. Nous serons aujourd'hui sur la commune de Sangawino d'Ampugnani avec Stéphane Orsini, chef du service patrimoine à la communauté de communes de Castellitsa Kazinka. Merci de nous rejoindre et belle matinée à toutes et à tous sur RCFM.

0: une radio, une appli au cœur de la Corse. Ici RCFM.
1: Sont des chauds rilanta RCFM ici à ti i benvenuti o noti dialetto presentato da Paolo Antonio Scorcini. Buongiorno.
2: Buongiorno Arthur e buongiorno a tutti. Au capitolo di Vatiliversi tre persone sono in guardia custodia e poi a risir in Ajaccio dopo una baruffa violenta in un commercio di un centro commerciale di Latrium. Tre uomini fra i quali o patrono di un stabilimento si sono appigliati a una quattresima persona che secondo l'inchiesatore ha avuto un'unità importante dopo essere stata attribuita ai golpi nella sala poi nella cucina. I tre uomini sono conosciuti dei servizi di pulizia e di giustizia. In un comunicato comune, un'azione di solidarietà denuncia di un trattamento duro per tassomi che sono militanti nazionalisti, porti sbondati, intervenzioni a sore le mani. Un'azione di solidarietà parla di provocazioni a qualche giorno di giornate di corti, è stata gonfiata l'inchiesta a sezione di ricerca della gendarmeria d'Ajaccio. Sempre a un capitolo di fatti diversi, due accidenti di circolazione in Cismonte, il primo in corti, una vettura è sortita dalla strada verso mezzanotte, che ha fatto due vittime in urgenza relativa. O secondo stamani, verso 6:30, una vettura, un camion e una vacca che se ne è morta dopo il golpe. O conduttore del camion Edo è ferito di modo leggero. D'altronde, un soccorso in montagna a Risere verso 9:00 in San Gavino di Viumorbo. Una donna di 66 anni, persa dall'altra strada, è stata soccorsa e ritrova di poi dai gendarmi. A lettera, e per compiere la lettera di Uesco d'Ajaccio, faccio nascere il pensiero a mezzo ai confratelli di Gorziga. In un corriere di due pagine addirizzate e Prio Risolani, François Xavier Bustillo annuncia a prima d'unità maio dei confraterni gorzi e europei in Ajaccio, 17 lo trovi prossimo. Petacque, Uesco annuncia la creazione di una casa di confraterni o l'istesso giorno, una struttura smaterializzata in cui un'applicazione presentata come un attrezzo usano in mano per sviluppare i confraterni, un mezzo che permetteria di sparta l'esperienza gorzi in quella Europa. Contattati e certi priori palesano la sua inquietudine, un articolo completo da ritrovare a Nantes non sosito Internet. Ecco Arthur.
1: Ecco, beh, vi ringrazio, vi ritroviamo a un dei ciori, pa,
2: l'ultimo notizia letto della mattinata.
1: E poi ma piano notizia di un tempo per
2: avanti. Facevi il tempo, vabbè?
1: Sì, c'è appena di caldo.
2: Ah, bon, puoi mandare un mare allora.
1: Sì, ma ci ho fatto caso con tu.
2: Bon, vabbè, allez, allora andiamo dopo.
3: La météo 100% locale avec Gioia, clémentine, orange ou pomelo de Corse. Des saveurs authentiques issues de fruits cultivés et transformés sur l'île. Gioia, pur jus et c'est tout.
1: La chaleur est le maître mot de cette journée partout en Corse. La Corse du Sud est placée aujourd'hui en vigilance orange canicule, tout comme la Haute-Corse qui est également en vigilance jaune pour les orages aujourd'hui. Et demain, côté ciel, le soleil domine largement sur l'ensemble de l'île. En Corse du Sud, quelques passages nuageux sont attendus en milieu de journée, avant un temps bien ensoleillé. En Haute-Corse, les rares nuages se dissipent rapidement pour laisser place à un ciel très très très lumineux. Les températures restent élevées, 31 à 33 degrés en Corse du Sud, jusqu'à 33 à 36 degrés en Haute-Corse, environ 27 à 28 degrés sur le relief. Prudence et donc de mise face à cette canicule. Hydratez-vous régulièrement, évitez les efforts aux heures les plus chaudes et prenez des nouvelles des personnes les plus fragiles.
0: Ici RCFM,
4: actu local, musique et bonne humeur.

0: de 11h à midi.
1: Premier joueur de la matinée dans Indouina sur RCFM, c'est Ange Toussaint à Casama. Joli bonjour.
2: Salut, salut.
1: Comment allez-vous, Ange Toussaint?
2: Ah ben, sempre così. E mai peggio.
1: E mai peggio. Chi c'è di previsto di un paese?
2: Previsto un paese in onda, se non è stata scupita una ghidura, appena troppo lunga.
1: C'è assai caldo, eh? C'è assai caldo,
2: eh? C'è assai caldo, è vero.
1: C'è un bello tempo in paese o ci sono un cielo appena annulato?
2: Un bagno mica capito.
1: C'è un bello tempo in paese o un cielo è appena annulato?
2: No, io un bello tempo, ma da presto so che ho capito una piove dopo mezz'ora la va qualcuna ruppata.
1: Appena. Appena sì, da rinfresca quasi in onda, penso. Adesso è peggio tanto.
2: già la benvenuta, che dovevo incattare l'acqua, non faceva mica troppo male.
1: No. Ditti via, tu sei.
2: Anche per la valloccia ai turisti ne faceva mica male.
1: Ecco, anche ieri. Ditti via, avete di già giocato in conosco o vado a spiegare i regoli appena?
2: Ma già mia moglie, che al tempo che sono giunto, mi ha dato il telefono, ha detto dai, c'è chi c'è che tu leva là e fa giocare. Ma quindi un altro.
1: Boh, vado a spiegare, qui mi principa con un blind test, ciò che lo dice l'inglese, infatti ci riconosce il titolo e quello che canta o il gruppo, e poi dopo mi continua a 5 domande di questioni generali, di cultura generale, ci avremo. E in più un'ultima domanda che vale 2 punti, perché tutti i domandi valgono un punto, ma l'ultima vale 2 punti perché è appena più dura, diciamo.
2: Ma io capito.
1: Ma principia con blind test.
2: Allez.
1: Allez, andiamo. Yeah, yeah.

0: Ho tu se avete un'idea?
1: No, non ho capito nulla.
0: Una canzone inglese.
1: Aiuto male a parlare francese, volete parlare l'inglese?
0: Sultans of Swing, The Dire Streets.
1: Oh là.
0: On l'a eu à Timic. Bon, vabbè, un c'è mai, ma continuo a cui domandi se voi siete pronto.
1: Sono pronto.
0: Andiamo. Chi va mia corsa, tegni un castello di appunta in Ajaccio, comune d'Alata, ava mia Bonaparte, ava mia Pozzo di Borgo o ava mia Matra?
1: Ah, io dicevo Pozzo di Borgo.
0: Quelle è la capitale della Nouvelle-Zélande? Auckland, Wellington, Christchurch o Hamilton?
1: Auckland.
0: Quelle planète possède le plus grand nombre de satellites naturels connus? Jupiter.
1: Saturne,
0: si. Ecco, bravo. Quel acteur incarne Maximus dans le film Gladiator des années 2000? Mel Gibson, Gerard Butler, Russell Crowe ou Liam Neeson?
1: Bon. Au hasard, Liam Neeson.
0: Dans quel musée peut-on admirer la Joconde? Le musée d'Orsay, les offices de Florence, le Louvre ou le Prado?
1: Le Louvre.
0: Dernière question bonus à 2 points, mon cher Ange Toussaint. Quel est le seul pays d'Amérique du Sud dont la langue officielle est le portugais? L'Argentine, le Venezuela, le Brésil ou le Suriname?
1: Je dirais le Brésil.
0: Eh bien, c'est bien, c'est 2 points. 2, 3, 4, 5. Vi faccio 5 punti, Ange Toussaint, par avoir.
1: Po, va bene.
0: 5 punti non da noi, ciò che ne manco male, eh?
1: No, ne manco male.
0: A Vamia Pozzo di Borgo, la viati, eh? A capitale di Nouvelle-Zélande e Wellington, ma è vero che assai mondo pensa che è Auckland, che è ella a città a più maiori di un paese, vi diti?
1: No, questo quest'ultimo ha sbagliato.
0: Voilà, Saturno la viati senza che dicessi qualcosa. Qu'on a eu à Timmy. Quel acteur incarne Maximus dans le film Gladiator? C'était Russell Crowe.
1: Ah, Gusti, c'est ça, au hasard. Hein.
0: Voilà, au hasard.
1: Non.
0: Voilà. Et dopo, avete tutto. Hein. Donc, vi faccio 5 punti, ciò qu'on est manco male. Hein.
1: Et cos'è qu'on a dit, mica?
0: Eh bien, donc, Didier, on a eu à Timmy au blind test qui pouvait avaler 2 punti.
1: Non, dico, so che ha vinto, con la due mica.
0: Ciò che...
1: Ed è sederata a sorte Bennari.
0: No. Oggi, dopo, se li ucciso d'altri giocatori, se li vaccini di più che voi, se li vaccini di più, disgraziamenti, un vincerete in onda. Tanto, se c'è qualche sia chi chiama, ma chi vacci di meno che il vostro risultato, sarete voi un vincitore. E poi, se voi siete a pari, ci saremo 5 punti a 5, qui ci volerà
1: a sorte.
0: Voilà. Je vous le rappelle quand même, il y a à gagner aujourd'hui un bon d'achat d'une valeur de 50 euros qui vous est offert par Marc Ric, qui est un artisan créateur de bijoux. C'est spécialisé dans les pièces uniques en corail rouge, or et argent, œil de Sainte-Lucie, bracelets, colliers, boucles d'oreilles, pendentifs et bagues. C'est entièrement fabriqué ici en Corse. Et puis on vous offre aussi la chaise, la gourde, la serviette et le t-shirt d'Idea Ostra RCFM. Voilà.
1: Au plus grand, ce qu'a dû interview qui m'a fait piacere. D'avere giocato con voi.
0: Io di nuovo.
1: Il resto mi inchieda più, ma mi inchieda mica, ma ha fatto piacere di giocare con voi.
0: Voilà, io di nuovo mi ha fatto un gran piacere. E poi siamo vinciti, tanto. Posto che a vostra moglie aveva detto di chiamare, tanto potrete regalare di noi tutti sti belli duelli.
1: Un altro.
0: Vi dite.
1: Vi prego una bella giornata e... Ha giocato la giusta emissione con piacere.
0: Io che vi ringrazio, è stato un piacere di noi. Poi ci dimmo un po' darsi a presto. A trovarci. A vedaci, Ange Toussaint, mi pare che è partito. Marie Troa, appena di musica, Marine Escro. Potete chiamare sempre 04 95 32 32 22 22. Il vostro yoga indovina, continuate.

Terime Scholte di Petrusanto Galfucci l'Anter CFM ci pudetti sempritiamao 0495 32 22 22 appena di inglese in cui The Final Countdown.

0: Avec le mohair. Alors elle a l'habitude de travailler toutes sortes de laines, mais pas encore le mohair, donc elle va essayer de mixer cette laine avec ses réalisations.
1: Et pour cela, l'éleveuse devra passer par différentes étapes.
0: De tondre mes animaux tous les 6 mois. Ensuite, je trie la laine, j'ai la toison de chaque animal sur la table de tri. Et ça, c'est un travail minutieux où on enlève les gros déchets. Puis je fais une sélection, on va dire, par catégorie de laine, donc des jeunes chèvres ou des chèvres adultes. Et j'envoie ma production de mohair brute dans une microfilature, donc dans l'Allier, peut-être aussi en Bretagne. Je suis en train de voir un peu qui peut me transformer cette laine correctement. Et on me retourne le produit filé. On obtiendra un fil du mohair de mes chèvres. Et de là, donc la tisserande ou les tricoteuses vont travailler ce fil.
1: Le but pour Sonia Romet, la bergère de Balbe, vendre ses produits à la ferme et dans des boutiques de la région bastiaise dans un premier temps.
2: Et quand pas cuit.
1: Une dernière étape à Cisco dans le Cap Corse, dans les Campacu le Mag. À présent, on va parler patrimoine avec Pasquale Rossi, membre d'une toute nouvelle association qui a vu le jour sur la commune.
2: Et Campacu.
1: Agape les andiois diabiewe, nantastra a disisco, dedigada a San Giambattista. Pasquale Rossi, Ciabulso do Burta da Montiastu simbolo di Ubadrimon Usischeso.
3: È stata principiata un nuovo simbolo. E vera che per noi è una cappella importante perché è questa che ci ha veramente messo in ballo da creare questa soggio. Una soggio per cappella, la soggio sorgente di vita, per cappella, ma di nuovo per Ubadrimonio di Agumuna Isisco. Per arrivare e per soprattutto mettere in avanti. D'avoir conosce a storia e ste capelle e sto patrimonio tutti i paesani ischesi e quelli che vengono d'altro.
1: I travai di ristorazione di agapela sono stati messi in ballo una nuova.
3: Scopo vuol dire di compiere i travai per San Giovan Battista, che non era più fatto un paese da voi più di 25 anni, dunque abbiamo fatto vugare in piaggia e qui a messa l'indomani, e abbiamo riuscito a fare un bel 100 di persone. E ora l'altro progetto, cerchiamo di fare appena un riassunto di tutte le cappelle di Ubaese, di tutte le fontane di Assi, da vedere a priorità.
1: Non ta comune di Sisco, ci sono assai cappelle.
3: Allora ci sono due barocchi, i barocchi di Sant'Antonio e quella di San Martino, ma in giro avete assai cappelle. Allora come San Giovan Battista non è mica troppo conosciuto anche da gente che sta in un paese, e portanto di Abiuetti al paese, dopo c'è San Michele qua su, a Rita non un scoglio a mezza montagna, e poi San Giovan Evangelista a Oca di San Giovan, Santa Catalina, San Rocco, dopo c'è la cappella di Grusciano. Enfin, abbiamo un patrimonio assai importante a livello religioso, e per che ci sono altre associazioni in Dagomuna che si occupano di cappelle. Dunque queste qui noi diamo un corpo di mano quando ci sono le veste, cerchiamo soprattutto di travagliare non tra le cappelle che parlerà di mica d'abbandono, ma che invece meno gente che si occupano per oggi.
1: Prossimo progetto per l'associazione, travagliare non tra le cappelle Santa Maria Maddalena, altro luogo di storia, in paese di Sisco.
2: E quand pas cuit, non tra LCFM.
1: Nous étions à Cisco cette semaine dans les Campacu le Mag. Retrouvez les reportages en vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, France Bleu, RCFM. Et Campacu la radio, tous nos feuilletons dans le village sont à réécouter à volonté sur bleurcfm.fr, la page et Campacu. A ringraziabi et a presto.
2: Scoprimo i nostri luoghi da Ulugni a Uenderi, non tel CFM.

0: Sidelanta RCFM et au Radista à Sainte à Vincent Albertini, Bajetti Juridi.
1: Ugaro vanu. Una bianta ghina scende a bedra. Una bianta chi sappica i muri, ai vecchi gase, in dei bedre riscaldate da usole. A due rede spesso, in due un c'è quasi nunda. In dei muri vecchi, tra i bedre, non t'è deppe. Si è spesso a un principio di Ueranu, in libaesi in montagna. E una bianta con bisogna idropudare per crescere. Fiorisce in furia e copre i muri di barretti gulori. I soviori ponu essere gialli, aranci, rossi o castagnini. E hanno un profumo forte particolare che si sente anche quando si bassa bigina ste biante. Ugarovanu è anche una bianta che fa bene l'abbe e gli insetti. Di un fiore importante che porta a vida, anche in i luoghi più secchi. Da voi sempre è stata piantata bigina e gase per il suo profumo e il suo colore galli. Una pianta di bedra e di sole, un fiore che riscalda i gori e che ci insegna chi ha vita può nascere dappertutto. Bagetti fioridi.

0: C'était sa raison d'être, c'était en 1998, souvenez-vous, c'était au profit de l'association de lutte et de recherche contre le VIH. Allez, Pertimo, Marco Biancari, Linde Saramaggi, Aodie, Parlem, Udi, Umare, Di Usale.
1: Ogni giorno, gente, ci siamo tutti posti almeno una volta sa domanda. Per chi Umare è salito? Quando il vento soffia forte nanta i nostri litorali, si può sentire il gusto di usali nanta i nostri labbri. Ma usali, da dove viene? In a tradizioni popolari c'è una leggenda che conta che un diavolo in collera aveva legato casca un mulino magico in mare. Su mulino girava senza piantà, e ciò che lo produceva sale di sicura, e così datando il mare è salito. Ma la verità è anche più antica. Ci vuole volta a più di 4 miliardi d'anni in darreto. A Sepica, nanta a Tara, un ceranighe vulcana che stupa in i vapori d'acqua, zulfaro e cloro. Milioni d'anni dopo, c'è stata la formazione di oceani, in due si sono sciolti i materi, ciò che ha permesso di cominciare a rendere i saliti. Durante i milioni d'anni che si sono scorsi dopo, l'erosione di l'acqua nanta a terra ha cariato ciò che mancava di minerali per compiere l'avvenimento e diventa ciò che è oggi. Di nuovo, in quelle evaporazioni, l'acqua si perde, ma usa l'iverma. E per questo di nuovo che certi luoghi sono saliti ed altri no. L'acqua che scurri dai nostri fiumi e che va verso il mare, anche impiendo certi laghi, non tenendo mica tutti i suoi componenti, e dunque non sono mica saliti abbastanza per avere un gusto. Allora, la prossima volta che entrate in un mare e che voi sentite il suo gusto di sali, pensateci appena. Forza è un vecchio mulino di odiauli che dirà sempre, o forza qui di noi non è mica magia, di solo scienza.

0: fade incantesimo e piemawa Bartolomea in Castella di Gasinca. Saluta Bartolomea.
1: Buongiorno Paolo, e a voi?
0: Come va?
1: Vabbè, pare che non sia qua più appena fosse il lavoro che lo che dovevi sapere.
0: L'acqua l'aspettiamo, eh?
1: Allora, volevo giusto due parole e dice saluto quelli che ci stanno assenti, tutti quelli che ci ascoltano tutti i giorni, quelli che hanno venuto dopo me, e giusto due parole. Allora, sapete, due parole che volevi poco affare, vi rido un brusolo,
0: un supolo,
1: un'agnicola, una sgherba. Dopo di un'oncia, una occia, vi rido una candela, una cria, tutto quanto casca, tutte queste parole che volevano lui, giusto una cria di roba, ma di noi. Questa non è una crea di cervello, vuole dire gli stessi vuole che ne ha poco.
0: Io dico gli stessi senso.
1: Gli stessi senso, ecco. Allora, in 2010 o 2000, che dice che insomma che scrivo allora pensate nel 2018 in meno, hai scritto una zuppa di mammone, per giusto per ricogliere appena qualcuna di queste barule che volevi poco a fare, vedete?
0: Stiamo assente.
1: Allora, denari e la una via era più che mischinilla. Ma quando ella si mettia, tutti i giorni a preparare, a zuppa, per la sua mia, bibuia delicata. Ci minuzzava di tutto in consenso con di saper fare, sempre misura a mano obbligata a risparmiare. Principava buon'ora, andavo a mortare a pista, un brucio di pazienza, un supplo di venestà, un'agnicola d'amicizia mai scordandosi di pregare. A pazienza e a bravezza l'aggiustava con finezza. Due once di stimolo, una sgherba di rispetto, appena di chi ne so io tutto il cuore ligato, feci a consumare sto poco e tanto profumato. Dopo averla condita di fiori e mazzoli di stelle, a casa era sempre piena, sperte e stevagattelle, pariano mille ricchezze a un poeta paragonà. E mamone viera in gioia, pronta a riprincipiare, a zuppa di l'unione e la si che sapeva. Ecco.
0: Ah, brava. Vada di ubogu va già sai.
1: Ubogu, ti vengono la zuppa con tre di basta fagiole poi, ma con poco a fare.
0: Usando di cucina gusta.
1: Ma fumava, sentia una a cui hanno so niente.
0: È sicuro.
1: No, e non hanno mica sempre.
0: È commissione in frigidere, i soldi. Come udie. No, ma c'è che. Di usanza di cucina gusta in generale.
1: Poco a fare,
0: Voilà,
1: e sappiano fare, si sappiano sbrogliare e si mangiava bene.
0: Ecco, si mangiava
1: bene. E che per tutto un paio si mangiava.
0: È sicuro.
1: E poi... Aveva tutto angosciato, tutto stressato, e tutte sorte di malattie con tutti questi capadoci.
0: Tutta sta roba, quella di Chiavua scambiano l'usi,
1: Scambiano l'usi, perché volete fare la zuppa, comprano un brick.
0: Un brick non è mica gli stessi?
1: Manca appena.
0: Manca
1: appena, Era meglio i vieni, appena i fumai io fresco scrassato dentro. Appena i bane gotto.
0: Ma è così, e di bella, no, ma odi è
1: corpo di... era più buono. Che volete fare?
0: Corpi di legumi di soleil in brico.
1: vuole andare burro. Allora, buona giornata.
0: Astrettanto, e ringrazio.
1: Va a continuare, io assento tutti gli altri.
0: E
1: voglio salutare Filippo perché spero che si sarà arrangiato appena o Vogel anche dove la sottorella. E andrà verso un meglio.
0: E tocca Mulegno.
1: A Beggi,
0: a presto, buona giornata. Ecco, e ora andiamo un corti con Gabi. Saluto Gabi.
2: Come
0: va?
2: Siamo allungati, al fresco,
0: un corti, mi sono detto, Guaglim, un corti si può stare, perché così no, sta di negativo un corti.
2: Questo è un tumore, ma c'è un gallo.
0: E c'è un gallo.
2: E sempre fatto un gallo corti di stagione di quando è per temperature più fredde,
0: ed è così, andiamo un luogo.
2: Io voglio salutare già per Bartolomeo, che è passato. la faccio forte. E saluti non tutti quelli che la mani.
0: Sì, sicuro, aspettiamo numerosi.
2: Numerosi, ma sicuro. E oggi voi arrivi in corte parole, vediamo un po' una gamba per stasera.
0: Sì.
2: Sapete che io sono di tanto.
0: Sì.
2: E le cose di buona stasera.
0: Sì.
2: Sarà fatta un momento di momento San Francesco.
0: Esattamente, ne abbiamo parlato io.
2: Sono nei gruppi con tavoli, ci sarà la bella da mangiare, e poi così, come le dicono in francese, disco sciocche e barro.
0: C'è una bella maniera di salvare il patrimonio,
2: Di salvare il patrimonio. Ci sono nato, io sono nato così,
0: Sono i vostri luoghi.
2: Siamo luoghi, sono nato e c'è di comparo.
0: E dunque questo concerto stasera dunque di un'andatura di l'assoggio di Ubaese, di l'assoggio San Bruno.
2: L'assoggio di Ubaese, Guabba di Pugno, e sarà un convento.
0: E poi
2: ci ha fatto bene, ci ha fatto per le serate. E quest'anno si di ore, un mese di un cucino, un riuscirete, François Albert.
0: Per la televisione e per la Verina Gastanina?
2: Abbiamo portato tutti l'anno e poi lavoriamo
0: altro è un pianta e lo salutiamo se lui sta assente
2: sta assente la diretta che si faccia a mano e non so io che è un po' positivo e sono curioso paese come lo giuro
0: come lo giuro
2: allora spero che ci sarà un mondo che sta una situazione ci vorrà giù ma dico che sarà giù pure.
0: In tutti i casi abbiamo la lampada e ne abbiamo parlato ieri in Antalonde.
2: Ho fatto dire che allora qua rimane amato e Veneto hanno parlato dei castagni.
0: Di un castagnetto.
2: Di Gugliera, di Castagneta, Gugliera, e la schifo. Io ho soltanto io, ma quando era giovane l'ho fatto in lui, non del sermone. Faccio tutti a dire la scala i castagni. Ma vi posso dire che all'evi l'annale 60 e qualcosa. Hai la schiera, la vagua. I castagni di noi erano puliti. C'era la chiavetta.
0: Senti
2: tu che caiamo. Non c'era manco chiavetta, c'era l'alba giù, l'alba. C'erano puliti.
0: Ma perché chi ha niente ci stava e chi pulia i soldi?
2: Ci stanno, pulivano, scavavano i castagni e questo l'ha conosciuto, io non ho due sermoni e erano puliti. Tocco e topre, c'era un burrito, l'animale erano giosi, non c'era più un animale sotto, a parte qualche segnale. Questo era tutto trattenuto. Allora, c'è due parole che mi scappano. Che mi scappano. Io mandavo a te un mio, a Benedetto, a Madrasa, a Bocco, a Mamone, mi dicevo, che babbone, quando uscivo un'annata di Vizia a sei castagni. A leggere i castagni, sapete, Mamone mi diceva che sotto un castagno cogliano 30 sporti i castagni.
0: Vabbè.
2: E cavoglie che?
0: Sono più di stesse ragulte.
2: allora, babbone, tu fiammi che metti tutte le castagne, andata e fece e basse sotto le castagne. E Sabaulla mi scappa. Agonisci dove?
0: No, ma se hai gente ci sta assente, se...
2: Sono sicuro per tutto il mio amato.
0: Allora, amato e tutti gli altri che ci stanno assente.
2: E questi sono...
0: Allora, ci chiamano.
2: Allora, questo è uno. Mi scappo, la gente più, la mamma mi scappa, non è più. E la seconda è, quando vuoi via dei castagni, dire, hai questi castagni a voi, poi sotto, io non ti puoi andare. E a me, se vuoi via dare, in fondo, facciamo una vista, qua vi detto, queste cose. Per tenere i castagni, che poi se lo metto dentro l'altro, puoi via dare. E vita per tutto il mondo, non ha visto perché Castagne si è messo, e questi lì non c'è un nome, non mi scappa io. Non vedo più come chiamano,
0: ho visto
2: questi.
0: Eh beh, se anche se mica io disse di 8 anni o che sia la sua risposta, gli dia, ma ci dà risposta. Non,
2: non
0: c'è la parola. Oh,
2: come
0: una parola gira per ogni affare.
2: Mamma mia, mamma mia. Eh
0: oui.
2: Allora, guarda, gli dà pochi rubi, che ci ho conosciuto, e poi lascia la parola all'altro.
0: Eh beh.
2: Questo mi caccia dopo.
0: Allì.
2: Allora, io gli ho portato i castagni, Nando. Non ho piano, perché ho avuto in casa hermano, avevo buggio, avevo canapare, avevo avuto nei caselli, e avevo avuto in San Mano, nei voli, a Mertignana, in casa Rasi, in San Martino, e tenevo tutti i luoghi in museo, e c'era altri comunque, mi sono scordato, ma questa...
0: E anche Santa Lucia, no?
2: Perugia,
0: avevamo un ciocchi sole.
2: E tu, guardate, vediamo taglio questo dopo un mare. Guardate, quanto ho fatto, mia gioventù, 70 anni fa,
0: che
2: è passato una giornata di Santa Lucia, di Mercurio, ai ragazzi nostra America, Santa Lucia, Serrano.
0: A di conterraggio.
2: Ok. E papà c'è tutti voi, buona giornata a tutti, a presto.
0: Gabbia, ringraziabi e buona giornata. Buona giornata. Tutti che tanto, va bene. E beh, giusto appunto, Uizzanese Isea o all'antenna. Saluto Isea.
3: Opa, come va?
0: Vabbè, voi.
3: E beh, sono d'orto, prima ti ha salutato Bartolomeo a Gabbi. Siamo molto contenti di capire così arrivi tutto, perché chi... sono mica perché non chiamava mica Nanzo, okay? E lo ha saperà di sicuro. Boh, allora dici, opa, sono d'orto, ciò che gli metta giù lì, l'acqua, da 20 minuti, ma mica arrandino.
0: E perché c'è arrandino a Juan Bizzani?
3: Può accadere estate, in 46 anni non è venuta da una volta.
0: Ah.
3: Dunque non è che mica piegne,
0: no.
3: Ma avanti l'orto che è regolato come l'ugiore, che è base come piace a me, tante battaglie, e dopo i due mesi, sono bello contento, c'è l'amico, il resto, è un calore, dunque non voglio mica... staranno in acqua qui che questa è un quarto d'ora vi ruggia tutto ciò che avete fatto
0: di poi
3: i mesi
0: ma com'è il gelo? È di un lato?
3: Qui che è basso. Non penso mica che le da più mica è basso ma va giù callo
0: quando è così
3: non è mica un callo franco è un callo lodo
0: è una razza di muffura no?
3: una muffuraccia che volete fare quest'anno è così
0: quest'anno c'è la piaggia una via grugia
3: quest'anno è così io guardo il musulione io non l'ho visto mai di vita il musulione per me è intorno a lui o intorno a vostro e basta e anche intorno a vostro certe volte è tagliato per a ripescare di Santa Maria che tanto era regolare
0: no, ma l'epica era un orologio,
3: soprattutto di noi, soprattutto in Bizzana, per capire la nebbia, tempo, no, è riscatta. E vale a Franchemo, sto 15 anni, sto Franchemo senza sapere, no, è cambiato.
0: So più è cambiato. Di prima.
3: Ma questa, opa, non siamo che noi, che diamo una certa età che possiamo sapere. Un giovane va che ha da sapere di arrivare di Santa Maria.
0: Ah no!
3: Lui!
0: Conosceranno un ballo di Santa Maria, che lo conosceranno.
3: È per questo che, opa, andando a parecchi punti di vista, persone come me, di natura e tutto, a forza di cose tutti i giorni si impara sempre ma la trasmissione io non deve comica francamente non deve comica.
0: Quindi a trasmissione a Dramondir di che cosa che penso io, si va in casa prima.
3: Deve comica, mica, mica.
0: Perché normalmente si va in casa.
3: Io ho già avuto molto malato per un mese di giugno con quelli calori, ma l'ho regolato, non avete qui.
0: Perché non avete mica capito.
3: Mi sono ritirato, non avete questa fa. Ma cerco di nuovo a capire.
0: Ma ce l'avevi di nuovo la motivazione, Abramo.
3: Attenzione, cioè cercare di capire perché, cioè risponda su perché. Io sono bello contento, tutti gli anni davo un bell'urto e tutto.
0: Ma
3: di nuovo una passione.
0: Di una passione di nuovo, ma penso che ne abbiamo parlato per il urto e ci abbiamo portato l'urto. Perché da lì a poco se stagio cominciano a essere così brizzi di nuovo di
3: Europa. Per esempio, andando all'orto, c'erano i pochi giorni che poterianno bene, ditemi pure che non si sa mai in da vita. Che la far in un mondo in cielo non vanno mica bene.
0: Ah, mi barro anche a me. Quando l'uomo accende a dire in generale
3: attenzione, il mondo in cielo non è mica top.
0: No. Si può dire così.
3: Ti va a salutare quelli che andavano bene e a domani.
0: A domani, Isea. E fate caso, fatevi bene.
3: Buona giornata.
0: A strettanto, Isea, a presto. A Beggi. E saluta Maddalena, salute.
4: Salute, vabbè.
0: Vabbè, voi, allora.
4: Yeah. E saluta a tutti, quantunque quelli che sono venuti, l'altro. Peccato, non abbiamo mica capito tutto ciò che lo domandavo a Gabi, ma di tutta maniera risposta non te castagna e una giumica, questo è sicuro. Ma di volta Giubana capisce.
0: Si sente appena
4: male oggi,
0: appena male. Ma bon, Pierre Moribiu,
4: se non vogliamo andare d'accordo, può qualche sia le risponderà di quelle di sti castagni, di sti castagniccia.
0: Ce n'è sempre.
4: anche assai.
0: Ancora i vari rusti, in Bosio, ce n'è sempre.
4: No, parecchi luoghi quantunque. Noi qua su San Pietro, Cuglione, ma è una mica conosciuto, vedete? Dipende di... Vengo che i paesi come Sermano e tutti questi, gente che sono che lontano da me, ma erano più, come spiegare, noi eravamo appena più, abbiamo perso appena già tutti gli studi, gli erano più arraigati, ride.
0: Perché chi pensa di noi, chi dice un affare di
4: topografia, erano più rinchiusi.
0: Più rinchiusi in
4: montagna. Mica un termine per il peggiorativo.
0: No, ma capire.
4: Hanno tenuto il conto, hanno tenuto tutti gli affari, e dunque è così, tanto meglio.
0: Penso che sia un affare di strada.
4: Hanno possuto tramandare, tanto meglio. Allora, gli ha cambiato appena di cose, ma già parlato di. Penso che ne abbia già parlato, non so mica a voi, di. O di. Cosa, non mi viene più. In casa nuova, ma. Ecco, dirà uomo di avanti, sono mica si può ricordare, e la Mattia Casanova era una stiutrice di Vanago, dirà prima che aveva fatto un corso, se volete,
0: in scuola.
4: Ella è già in zona maestra clandestina.
0: Era mica dalle parti di Riventosa, di Silvio.
4: Era di Riventosa, ecco, e dirà Violema di Marco, quello che aveva scritto aveva la canzone a Brusco. E che ha scritto parecchie. Dunque ella ha fatto un bel riassunto di poesia, Mattia, che si chiama Sussurrime. Ha letto una volta a Juan Carlo. Allora, qui si può volete, ha fatto giusto un omaggio a Zoabu, corto, che si chiama Babu, e dopo si aggiunge un po' di legge una di Uabu, si può dire così.
0: Con piacere.
4: Bon, allora, a Babu dice così, un cantabio l'uomo ligore, o boe da pastore, un cantabio l'uomo d'onore, si nasce così muore. Un cantabio macchiagliolo, scappato dall'inferno, di subodere indegno che suminava d'uno. Un cantabio non tastadera, e notte già sopra le gime, se n'è andato quella sera d'ottobre di sonero a gime. Un cantabio usando sempre. Ecco, perché lo cantava quanto popolo grosso, vicino con l'ancena, dopo non ci vedeva quasi più, grosso, ma ecco, allora è lo stipi quando è la dice che è scappato dall'inferno, perché aveva fatto la guerra, era stato prigioniero e tutto. Allora, così lo parla di Uganto, di chi si è perso, ma e torna pieno di speranza, perché l'anno 70 erano giunti. Allora lui dice così: se lo gira qualche sia, venuto di sti circondi, attendimi compagnia, fanno lui mi rispondi, per contentare anche quelli che sono più bruni né biondi. Ma per cantare in poesia ci vuole essere abizzati, questa prima si vegia fra noi altri camaradi, oggi nei nostri paesi stanno molto spopolati. Se lo gira fra un baia e lo gosso gavicciolo, in cui non trovo un'idaia, stanto di giù vicciolo, se riavere accompagnato e non di droga mi solo. Si canta più poco spesso, siamo troppo un canaglidi, quasi tutti a poco presso, tante moglie che maridi, se non tornano a rivene, i vellusi sono spariti. Sarà di uno gole fala anche io come lo treno, sempre nata la mia strada, quando abbio e quando piano, e uri a cantà, sinco bussero l'aleno. Se lo gira sempre vivo, o boi ero smintigone, forse si sarebbe visto a cantare la canzone, come l'era sempre pronto in tutte ogni occasione. Ha passato la sua vita sempre a violino in mano, così dolce e fiorita in paese disermano, ma perché che i boedi come questi si ne vanno? È passato un certo tempo che lo gorso andava male, poi in più bella in un momento è tornata a standelare per volare più lontano come un'agola reale. A me mi piace lo gorso e la voglio lì di cuore, cerco di faccio col bosso, sempre un lascia l'umore, non ferria più che questa, io non noto a tutte l'ore. Ora se venisse amore, avveria più contento, avremmo francato l'onore, con lo nostro buon talento, o gorso è risuscitato e mai più sarà spento. Buonanotte, buon riposo, abbedeci un'altra volta, e uso sempre l'azioso, sia salute che si porta, se avete bisogno, picchierei dalla mia porta. Marco Casanova, di Arriventosa, ecco.
0: È colma di speranza quantunque. E come lo dice a fine a Soviola, dice radio, chi dice un canta più ma usante.
4: Usante sempre.
0: E lui dice di nuovo, se non ci sono più, picchiate burro a burta chi ci sia radio. Come per dire, uspirme qualcosa vero.
4: Lui era un poeta paesano, era stato un pastore a straziata assai, ma aveva sostinto veramente.
0: In generale non te i luoghi di montagna di Gerardio ferma di più spirito.
4: Ecco, scusi, ha messo un nome di Ariante, visto che Ariante mi dice qualcosa, perché lui era nato nel 1903, io l'ho conosciuto a Pana, ma mette il nome di Ariante di Arriventosa, ha parlato anche con i germani, hai visto?
0: No, e poi c'è la dicchi di noi, i luoghi comunicavano così,
4: Pertanto c'erano tante vitture, ma quando...
0: Cioè di andare a cavallo, guamula, cosumere... Ma bon, in tutti i casi viaggiavano di più, possiamo dire così.
4: È vera.
0: Ecco.
4: Allora, ecco, vi
0: prego tutta
4: una giornata.
0: Aspettando,
4: madame.
0: A ringraziarvi per queste poesie magnifiche.
4: Cerchiamo di trovare sempre qualcosa.
0: Ci va di piacere,
4: per fare onore alla nostra lingua.
0: Esattamente. Sempre così. Vabbè, madame, a ringraziarvi. Tutti questi luoghi di montagna, e i nostri ganti, e i nostri luoghi magici, e ora per parlare di magia, Avada di Jean-François Lugiani, aspettando le vostre diame al 04 95 32 22 22.

0: Et que Jean-François Lugiani avada. Allora, aspettiamo sempre, amici, 04 95 32 22 22. E beh, giusto appunto, cascavè, Joseph, salute Ise.
1: Saluto pa, come andete?
0: Vabbè, e voi allora?
1: Va, mica troppo caldo.
0: Ah, in ACFM stiamo più che bene. Ci hanno messo la via fresca.
1: Stamagna a pastega fresca.
0: E anche i marsi che...
1: Si potrete un frigula, vedete?
0: E in ACFM...
1: Tagliate un po' di pezzi di pateghe e verre in fresca.
0: Astro. Anche lua, e marsi che...
1: Ah,
0: io. Lua, lua...
1: Bon, prima saluto a tutti quelli che sono passati qui di Canavena e Bartolomeo parlava della zuppa, qui faceva una zuppa a Pestasane, sapete che c'erano Pestasane?
0: No.
1: Beh, qui Pestasane chiamano i petri a bordo dei mari che sono lisci, sapete?
0: Ah, i famosi galedi, che non facciamo.
1: Voilà, i galedi, volevo mica io.
0: No, ma non fa male.
1: Si può dire. Ma fai una, come una vuola, allora, mettete una pesta sana da pignata, fate scaldare l'acqua e dopo gli stessi esce le scurie, tutto, scorpini, tutti i pesci per fare la zuppa qua. Allora la fine che cura, la zuppa è buona, ma la pesta sale non ce la fa nulla qua.
0: La metti a usare, lì.
1: Ma poi se non so mica perché chiamano i pestasali, e poi se ce ne serviano del tempo per pestausare, no?
0: E forse allora per pistare i pesci, non so mica i pesci che erano usaliti, non so mica.
1: Ma oggi capisco, cioè, perché conto una volta.
0: No.
1: Ah no, ma sono troppo nelle mica ore.
0: No.
1: Raccontato qui da un prete che... Lei è andata a mangiare, è nato il salame nell'altare, si sbaglia, vuole per cacciare un crocifisso, caccia un salame e dice, e questo che ci ha messo il primo mondo. Allora io ne conosco un altro così, di prete, ma aspetta, c'è un mondo nuovo.
0: No, di deburro.
1: Allora, sapete, in dei paesi, quando c'è la festa dei paesi, bon, c'è io sono due paesi, e poi c'è sempre calci piccola isola così in una godetta, in un'aglia. E quando è la festa del paese, bon, qui ce n'è parecchio, poi torno qui in Sare Roscino, per esempio in Sicuda, allora faccio una processione del paese a Iesa che si trovava da sopra. E poi tanto, bon, quando era la festa del paese, il prete era ambientato in una famiglia,
0: e
1: mangiava. Più che bene,
0: mangiare io.
1: Allora, mangiare, ma questo qui hai mangiato i birri, insomma, che sei lui stesso che ha scritto di gabbini.
0: Non sa la mia taurina.
1: Dov'è? Bon, faccio la processione, bon, gli andiamo in giro per fare la messa, niente in sacrestia, di cosa crestare, io non ne posso più, ho candesso a fare un po' cuoiuto perché abbiamo mangiato troppo. E avanti, candesso, pure andavo, ho preso bisogno qua. Allora, ma guardando, banda marcia, marcia tanto, come si facevano i tempi. Preso bisogno e poi dopo, come si possa sua. Pezzi di muci a fare così, tanto.
0: Non c'era mica. Molto nero, non c'era mica.
1: C'era mica, ma piace mica. Allora, dopo entra in chiesa, e poi quando cominciava a avvicinare, sapete quando cominciava a messa, si avvicina le mani così, e si fa, che mostro, ullala. A fare, la mano puzzava, guarda. Beh, faccio come gli va, viene per distruggere dall'ostio. Come gli va per dall'ostio, allora, signore, dovete un'idea, Non so come gli va oggi per dall'ostio. Signore, già sta sempre di setteccio come un porco. Allora va, sbrogliati. Affanchi, dopo tutto facendo la messa, venire a dire, facciamo allora, pa. Pallusci che gli ha messa, gli ha usato cristiano, che gli ha messo così, non una mano, una pira russa, e con quell'altra mano, giusti lui riti, un rito russo, un maiore, la gli era un colpetto così, quindi che bene, toccava giusto un curito e arrivava a passare in bocca. Allora, niente, dopo la fine si avvicinano e un culloso, tac, tac, tac, tac, tac, tutto si passava via, fa giù, signore, metti salvo, metti salvo. Ma dopo ce n'era uno, quando era io, che si avvicina, era un giovanotto che si è un po' con dei vecchi di poche, vabbè, come si dice, un bel degli euro. Fa giù, c'è anche tu, come gli fa, come gli fa, detto moneria, faccio sbrogliati. Signore, si sbrogliati. Si avvicinava, vieni, pure l'amica faccio che l'ha fatto un po'
0: no.
1: Allora piglia Russi a mano e ha lasciato un bocca così, codato. Facevo un affare. Era abbastanza contento, prese, perché tutto si è passato a poco presso via. Ma quando io sortia c'era un giovanotto che l'aspettava. Ma ci siete auso cura? L'ostia chi è? Ah, come siete l'ostia? È un corpo di Cristo. Ah, bom, bom, bom, bom, hai giù capito, io sono cascata in un tuo
0: culo. Oh, Madonna. Ah, c'è un senso a qualcosa con tu che... Vabbè.
1: No, cioè, non è mica...
0: Sarà
1: io
0: sciocchi
1: certi
0: auditori. No, no, no. Ma in tutti i casi, boh. Oui, no, ma è una bellissima storia. Con i bredi avevamo parecchie storie buone così in Corsica. Assai. Bon, uno di questi giorni ne conterà di uno anche io.
1: E allora,
0: con te non cavà. No, non hai mica un talento per contare storie io, manca appena.
1: Poco, no,
0: c'è
1: mica...
0: No, un'altra volta con piacere, proprio, dico, un mondo, l'aspettiamo un mondo, dunque, non voglio mica essere...
1: Allora, a tutti.
0: Disera, ringraziate assai.
1: Anche a voi, e a prossima.
0: A prossima, ringraziate per questa storia.
1: A Belgi.
0: Scusatemi, e andiamo a trovare Pedro a San Martino. Saluto, be.
2: Salute.
0: Buongiorno.
2: Va.
0: E poi allora?
2: Boh, so chi vi interessa appena o allora.
0: Un caso particolare. E un sportivo.
2: Saluta Gabi, che è stato allora cortinese l'idea, sai? L'idea, ha fatto opera per. E fa francese come portiere, vabbè.
0: Ahi.
2: Un po' sorriso di Havre. Sono due arcani di Gorti.
0: Ahi.
2: Ma io già vado appena montare a Magata. Ahi, abbiamo una magagna. Abbiamo ancora. Qual è che ha vinto la Coppa del Mondo?
0: La Coppa? Ma arrivo domani.

0: Aí.
1: Obvio.
0: Ah non, mais si so sta di messi vous. Allez.
1: Ah.
0: Voilà.
1: Si vous tiens aux Italiens, encore ce matin, allez, à Marivaux, quand les Italiens, ils ont fait une météo, on dit, regardez un Italien, regardez un groupe pas nous monde à la télévision.
0: Ah, in casa, oui.
1: Et les Francesi qui ont fait la finale.
0: Ah, ben, questi, di nuovo, hanno preso l'abbonamento, non so a chi, chi partita di aderire, ma in tutti i casi non hanno mica giocato.
1: Forse l'hanno guardato da Redo, la televisione. Forse c'era stato un problema, forse l'hanno vinto, l'hanno guardato da Redo la televisione.
0: Bon, in tutti i casi noi avevamo i nostri campioni di Sporting che ribiano, sto bene, mi pare. Sì, oui.
1: Bene lo sabato.
0: Non so più, va bene, ah, le visite.
1: Yeah.
0: Oui.
1: Vi diremo appena che si parla.
0: Ah, vi diremo,
1: e di tutte maniere.
0: Allora.
1: Noi muore, il Sporting morirà mai.
0: Ah no, troppo allora. Di, come lo dici di Maurida, che dice lo Sporting è immortale.
1: Ah.
0: Eh, oui. Vabbè, voilà, è così.
1: Auriborg, io sto in stomaco, ma fa così, eh.
0: Ah, ta maniera di la storia di lo Sporting è così.
1: Si è fatta così, insomma, simulati per sopra.
0: Esattamente, dice un modo, dice dei sostenitori, è rasante giusto.
1: Ah.
0: Ecco.
1: Ecco, boh.
0: Eh beh, vabbè, ringraziabi.
1: Sono io. Saluto a tutti, quelle canavane,
0: yeah.
1: E saluto all'equipa, a vostra equipa.
0: Eh beh, ringraziabi, a trovarci presto, presto.
1: Vada,
0: a beggio. Buon
1: giornale.
0: Altrettanto. E Battisto di Urussetto, saluto Batti.
2: Buongiorno a voi a tutti.
0: Comandiamo,
2: allora, di San Pietro, mi pare che è così, come si chiamano i mettiani di castagni, sotto i castagni, i castagni vulti, come con
0: Uburone?
2: Murone,
0: M.U. Ah, può essere anche, eh?
2: Perché può formare un po' raggiungere un murone in montagna, ce n'è uno nella Russia, la montagna di Brassetto.
0: Sì.
2: A volte ne fa la tua sovrapposta e tutto, ma prima era scritto Brassetto, andando sovrapposta. Mica di pintura, scritto picco e un martello.
0: Sì, scolpito.
2: Come si dice?
0: Scolpito una pietra.
2: Oui. Marcata, Brassetto, Brassetto di Bastiglia, proprio di Bastiglia. E dicevano un murone, ma avevo inteso anche poi i castagni, era un murone, per proteggere dei segnali da
0: ai,
2: tutto.
0: Ah, perché mica?
2: E dopo andare a carriare anche i muri, anche i somigli.
0: Sì.
2: Ah, può darsi che mi sbagli,
0: insomma. No, ma perché mica? Dopo ogni...
2: Sì, casa parane.
0: Ogni rudione ha usato.
2: Avevo inteso anche un murone, Augusto.
0: Ah, Augusto, bon, dunque sì. Chi, così sarà?
2: Può raggiungere un murone, ma anche... Pare che anche
0: per i castagni. Se Gabi ci sta assente, forse gli ramenta qualcosa a barula di Aso Mammone, dunque...
2: Un po' darsi.
0: Può darsi, perché mica.
2: Queste parole si perdono,
0: non fa. Eh oui, certe parole sono l'usi che si perdono, dunque.
2: Si perdono.
0: Le parole si perdono anche le.
2: E poi quando hai 40-50 anni, questo mi interessa una parola, guarda,
0: mi smentirete. Ah, sicuro.
2: Eh oui. Beh, domandate.
0: Domanderemo se lui ci sta assente.
2: Domandiamo.
0: Ecco.
2: Allora, buona giornata a tutti.
0: Altrettanto Battia, ringraziavi per questa risposta.
2: A beggi.
0: E se non andiamo dai Berti di Gorti, per Stefano. Saluto Stefano.
3: Saluto, ça va?
0: Vabbè, poi.
3: Sempre così.
0: Saluto,
3: mi sono passato anche le canavane.
0: Sì.
3: Allora, oggi voglio rendere un omaggio a un amico... Cristiano Agostini che ha fatto una bella canzone non ti ha morto suo cane,
0: sì.
3: Ma era Conte che è andata alla caccia e ha trovato un cane morto.
0: Oh,
3: era un tombo.
0: Dio geniale che la tombo.
3: Io che no.
0: Ah, chi sia.
3: E lei ha fatto la sua canzone, perché Cristiano Agostini è uno dei grandi poeti che naiamo,
0: Sì.
3: A me mi ha dato parecchie canzoni, ha detto Daniel che per te ne ha mica, ma.
0: Ah, vabbè.
3: Ha detto. E poi io ma ne ha mai animo.
0: Vabbè, allora c'è
3: rispetto di cose.
0: Voilà, c'è la rispetto a Barula.
3: Allora, morte e denore. Quando mari sua mano sempre curti in capo, dove deve più un cane.

0: niente più sabato che ne risponde lontano e per l'eterno viaggio. Ma vengo da giù sciolto, in fondo di un pedaggio, fino a tombo e forse sotto, hai un tesoro tuo abbaggio, prima di trovarti morto, su in irrigaggio. Quale suo cacciatore scelerato e indegno, chi ti deo mio denore, se ne ha giocato un segno, che non abbia alcun favore, né da Cristo più sostegno. S'aviano un cubiato o curare ad intenna, e poi danno capurato un fondo di quella zena, vai che questo mi ha dato per capo anno a sostena. Tu che era così innocente, t'hanno colto manso manso, forse chi è intelligente d'aver fatto un repasso, ma dove andiamo niente se non andiamo in sto basso. Ai corsi in alti anni, cignale in tutte le poste, anche a mezzo a cento cani, tenore o più forte, quale erano le mani che t'hanno dato a morte. Tu erato me scongiurato, facenai colazione, quello che t'ha liquidato, senza alcuna ragione, non ha manco rispettato o cane per un padrone. A chi in pace riposi e chi più non dà un senti, quelli che erano gelosi o gli esori più contenti, e io da l'occhi lacrimosi mi ne scuso dai pianti. Mi tengo il mio cuore senza diventare cattivo, voglio essere un cacciatore, sempre muovere di sportivo e perfidati all'onore fino a cose raggio io. In questa corta preghiera domanderà già tenore che lo faccio in maniera se questo c'è un signore per darmi la più leggera a bene che io tengo un cuore. Ecco.
1: Oh. Eh? Ah, è una poesia magnifica.
0: Vabbè, portine vicino.
1: Ma buono.
0: Non ti girare il malasso,
1: E poi ce la dico, questa tematica che viene a spesso, in corsi che la caccia ci piace assai. Ma con i caccia dico tu che è qualcosa di particolare.
0: Dopo una giornata ho mai girato queste poche da qualche giorno, tanto cane. Ma quella è scritta in sardinese, ma non è la canzone.
1: Ma non c'è male, eh? Abbiamo quantunque.
0: Allora, per una fa, voglio un teso ballato di castagne, allora voglio un teso che io mi amico capico, io e castagne.
1: In bosio, pesti lughi.
0: E da contà quella di l'albacio un paese, che qui è castagne per un mezzo.
1: No.
0: Allora c'era un albacio un paese, sapete so che è un albacio. È un sempliciotto qua. E un giorno un grosso proprietario ha detto, senta appena, vieni qui. Ha detto, che c'è? Ha detto, beh, vuoi cogliere castagne per un mezzo? Ha detto, coglio. Ha detto, allora mi cogliere proprio per i miei conti. Allora è curato a cogliere le castagne. E quando a un menicavo ha faccato il proprietario, ha detto, allora, se castagne. Ha detto, mi sono corte, tu gli sette lasci se non fa fragilità. L'hai capito? Non avevo di albaggio. E questo dono una volta era parlato in bottiglia, diciamo che era parlato in bottiglia di Manoni, in Cervioni, Manoni, hanno tutto, vedi? Vendiano i bagni, vendiano la rincaglieria, vendiano di tutto.
1: Drogheria, come li facevano prima.
0: Ma il padrone l'ha abbiato simpatia. Ha detto, senta appena ni qui, ha detto, dai, hai visto e calzato? Per due anni ha detto, non dimmi che tu l'hai comprato qui, perché dopo tutti andacciano una moglie qui. Ha detto, no, non mi inchietate. Fine che la bestuola è calzata e tutto, e quello se n'è andato di suo pacchetto e tutto. E a un menica sorte tutto è investito e ha fatto un paio in caffè. In caffè allora tutto il mondo, questi sì che sono belli, bani, non li compri. E lo zitto e muto, zitto e muto, e tutto il mondo pone la questione. Allora alla fine non è una decina, ha detto, sentite, che vogliono fare? Quello che ha pescuto a me, ne ha spugliato parecchi.
1: Amica male. Che potrebbe anche essere una storia di grosso minuto.
0: Ah, una storia di quelli. A domani si di ore.
1: Ali, buona fine di giornata, Stefano.
0: Ali.
1: A ringraziarvi, a presto. Non t'as ste belle parole, andiamo a trovare Amadou. Salute Amadou.
0: Salute a tutti quelli che sono passati, ci campiamo con Stefano.
1: Ah, francamente io, certe storie.
0: Belle storie.
1: E quando io scrivo un foglio proprio di ridere un coso, ma boh, non la faccio mica.
0: E poi lo hai raccontato.
1: È a usanza, all'arte.
0: Saluto a Gabì. Ma non si sentiamo mica dopo, so che lui è.
1: No, quanto me era appena lontano da udere.
0: Mi pare capito quando non ci sei castagnentata, noi ci undimo c'è un strato.
1: Ah.
0: Tanto c'è un strato, ma dopo c'è un altro affare che non ho mica capito.
1: Allora, mi pare che un affare di rapedire, queste castagne gusti in terra, so quelle di un tale, che l'altro racconto so quelle di un tale, per far spartizione, diremo.
0: Dopo c'è un termine.
1: C'è una barula.
0: Per esempio, quando poi si dea a termine a un altro proprietario, noi c'è una bidra, c'è termine e testimone.
1: A bidra testimone?
0: Ma si chiama, ma a bidra solo un volo di nunda, e c'è la sippia accoppiata per un testimone. Pedro testimone.
1: Pedro
0: così, non avete mica il diritto di francà, fuori di sabato dell'autorizzazione di Guglie. O strumento di termine testimone per giudicare a usare limita.
1: Ah, è così.
0: Dove noi c'è a Campanese, questa è di un sedu. C'avevamo a Gentile, c'avevamo a Stoppia, c'è a Morianinca, a Dunata e a Pianello. Questi sono i sedi con gli mugri.
1: In Castagnica?
0: In Abagane, in Norezza. Mm. E per esempio quando vado a fare i Miaci, che bobbiate e Vrasche, c'è sempre a pigliare le frasche di un pianello, perché un pianello sono più larghe. Quando poi non parte a usare basta un'altra a frasca, è più larga che l'altra. È stata abbiata per fare i miaci.
1: Per fare i miaci, d'accordo. Oui. E questo barriedà sono tutte per avarina, avarina
0: tutte,
1: castagnina?
0: Tutte, ma ballano tutte per fare avarina. E dopo c'è la pia manesca. Quando bugugide, pia di a manesca, si de 3 o 4 o 5 pia di a manesca da un fondo sino a metà in cima. E quando poi si de in cima e dopo rivalate e se un luogo è largo rivestite e ribiate a manesca.
1: Ah, d'accordo.
0: Poi a manesca si bia in un per di casca. Quando poi cascate, se poi siete 4-5, si piglia, oppure un 2, si piglia la manesca, si colla sino a metà in cima e dopo si rivala. Quando poi sapete che quando poi piglia la manesca, si è in cima, il vostro luogo è corto o è di cascato.
1: Ah, boh, ok.
0: Queste sono paculle di.
1: Di Agudire Radio Castagna.
0: Due noi, in un Tesa Battista, con saluto, un mullone, quando una castagna è mullone, vuol dire che non è mica stata vada arrestita, vede, quando la mettete in grade, non è mica vada secca. Di un mulone, e tanto si può portare dando un mulino, non inviano mica.
1: E no, perché?
0: Perché impasta la macina.
1: Impasta la macina, insomma, un po' mica si immaginata.
0: Noi, un mulone, io conosco questa.
1: Perché mica? Dopo forse da un rodione all'altro a barbara.
0: Oui, dopo può essere ancora che li chiamino un mulone, una riserva, ne li mettiano ai castagni. Non so mica, non posso mica essere una poesia per i nostri spingifuochi. Che dice così: bento un poppa. Bento un poppa e pattumi a rove, c'è sempre un fulminante che si muove, che di natura un prestabile mura accetta i demoni ogni figura.
2: Per lui ci lucianti ci sono i pianti, ma niente in sta sorte usò a tanti, all'ancio e rimari impeuriti né a sorca aperti a sti siti. Accintulando tutti i paesori ai corsi principali di Giassori, che un tempo ha cambiato l'uso stato e un astro di more si è stallato. Francate l'umanità di ste grimere, scegliando le più sane maniere, che tutto ognuno vaspi l'allegria, e via pace campando l'armonia. Eccoci per la poesia.
1: Per che non hanno bisogno. Non hanno bisogno i gorci che si ritrovano. Ho visto anche certi filmati, interviste in continente di spagnivo di pompieri, vabbè.
2: Poi, vediamo, e ci toccano ancora raggi via la pedrata.
1: E ahi, in certi luoghi, perché giungono a salvare la vita e poi dopo li
2: hanno abbattuto. Sarebbe che li mettessero in prima linea questi.
1: Ah, okay, ma che se qui non sono né in prima linea né in ultima linea.
2: Né davanti da che non sono dopo.
1: Esattamente, dunque bon, laghiamo di gori, in tutti i casi una bella poesia e appena stiamo
2: con tante saluti a tutti, poi che capisca che lo ribigli.
1: Yeah.
2: Perché non abbiamo mica capito anche che lui è.
1: Yeah. Vabbè, ci chiamerà domani e si spiegherà meglio, forse io o dirà stanco o devo non passare mica dopo.
2: Vabbè,
1: allì, ciao Amado, a ringraziarvi, E allora, amici, torna una mezz'oretta, per chiamare al 04 95 32 22 22 e allora ci ritroviamo con Freddy Olmeda, te, Massima Libertà.

Eg guidare di Freddy Olmeda, Massima Libertà, amici, torna a pogubri su una mezz'oretta per chiamare di Dea Ostra 04 95 32 22 22. Mi parlato assai di castagne, mi parlato appena di burle, di non tra i nostri bredi, di zuppa, di luoghi di gugliera, di arrondina, eccetera, eccetera. Torna una mezz'ora per sperte, se avete un detto, un conto, una parola, un'espressione, eccetera. 04 95 32 22 22. E di cosa hanno bisogno i castagni? E beh, di soli e d'umanità, udito l'uawa di Marco Biancarelli.

0: Ekoa gantzona imarko Jankarelli, disoli domani da, nantauz dischetto musa. Tiens, è giusto appunto, se non abbiamo all'antenna, monsieur Marco Jankarelli.
1: Saluto qua, come andiamo?
0: Vabbè, tu?
1: Io in piena voma come sempre, ci vuole. C'ho la tena, anche sul caldo.
0: Ah, c'ho la tena come l'ugiore, perché...
1: Il bassone di Bartabba di Castagna, lo raggiuntismo.
0: Esattamente.
1: Mi faremmo una bella farina castagnina, ti porterà giù.
0: Ah, con piacere, con piacere.
1: No, no, no. Se mi metta a fare farina castagnina io, andiamo un balaiente.
0: E poi più, no, ben più di questo, io sarei impegnato. Non so mica se t'aiuto tempo, perché ho praticato la lingua avredo. La musica.
1: È vero.
0: E sarà magia di noi.
1: Musica. Sono voltato da contenti su fin di settimana e ti ho un bel concerto previsto su Venari in sotto, in Porti Vecchio. Comunque.
0: Ah, a chi ora?
1: Comincia a 7:30 di sera e con l'amico, una piccola sorpresa, una specie di tramandera, dunque, ecco. Ma chiamo giustamente per avere l'aiuto di l'amico e Utoio, se tu l'hai, se tu hai la conoscenza qui. Per chi c'è qualche sia stamani che mi ha imparato che a Iesa di Porti Vecchio, che è stata fatta nella ruini di una Iesa di Nuesa, a poco presso il diciottesimo secolo, sarebbe stata fatta con petri di una cattedrale che era una balavisa. E dunque dico Saria, perché ciò che ne abbiamo discusso stamattina di un po' Gianni, e dunque mi ha mandato tre parti di un scritto e voglia sapere se c'era qualche sia che aveva su scritto qui. Perché mi parte a Saibedu, è giusto due villari che dicono se veramente bene, a gente di Abbalavesa, tutti quanti dei locali, sono venuti a Iesa, all'antica cattedrale. On a detto che si fila di lui e vorrei sapere se c'è qualche sia che sta un testo completo, perché mi piacerebbe assai di leggerlo San Usano.
0: A questi tu dici a Chiesa San Giovanni di Porti Vecchio?
1: A Chiesa San Giovanni.
0: Dunque è stata fatta con vetro di una cattedrale?
1: Sarebbe stata una cattedrale che era in una Balavesa.
0: Ah, Balavesa.
1: E hanno scoperto un Balavesa di sopra Porti Vecchio, potendo attipendo verso l'ospedale. Petri di noi che sarebbero giocato a fare sa Iesa in Porti Vecchio. Dunque voilà. Ecco, ci sarebbe un testo, perché bon, si fila arrivi, non sono mica nati da così, mi faria piacere di sapere se c'è qualche sia. Chi sta su testo sano usano un treo pa studiarlo, pa vedere se possiamo fare qualcosa, perché sai, mi piacciono i testi locali, mi testi che parlano di un giorno d'avreto, perché so sarei in mondo, ma ci vuole questo, non sono mica persa. Ecco.
0: Ebbene, in tutti i casi abbiamo lampada e se un specialista di patrimonio a so che certi ci stanno assente, ci può dire.
1: E se ha giovato sbagli di sapere giustamente di fare tutte le correzioni necessarie per sapere, per avere un po' questa storia qui e su testo sarebbe
0: magnifico. E beh, sta sente, andiamo in lampada.
1: Allora speriamo che ad arrivo un non di logo e ci sarà una risposta.
0: Una
1: risposta, faremo qualcosa.
0: Ah, qualcosa verremo. Marco, ecco, ti ringraziamo. Dunque, aspettiamo un concerto di venerdì sera.
1: Venerdì sera in sotto, a chiama di a comunità di Gomona e l'associo Isaltimbocca, pa un festival in notti di Lugano. Ecco.
0: Se l'invito è lampado di nuovo. Allì.
1: Ti ringrazio tanto.
0: So io. A presto Marco, ti ringrazio. A presto.
1: Buongiorno a tutti, un giorno. Ciao.
0: Aspetta tanto a Beggi. Ecco, andiamo in lampada. E troviamo a Filippo di Nizza, Pedralba e Bergudè. Saluto Filippo.
2: Saluto a tutti i nostri amici che sono passati, sì. Saluto a Bartolomé, bon, che è la cinchia di mica, vorrà mesurare la sì. piano piano, basta che non si metti in tutto, ma per un momento tutto va per un mio, per un momento.
0: Sì, si è calmato un fuoco, diremmo.
2: Sì, beh, un fuoco, non è mica calmato, ma Udeneno qua.
0: Ah, Udeneno, vai, allora,
2: per un momento, se non si mette mica in vento, la fare può andare piano piano.
0: Ah, basta. Ecco. Beh, stato assente, preghiamo, tocchiamo lì.
2: Ma ecco, giustamente, l'emoetto la settimana passata, tutti i giorni, abbiamo un sostegno ai nostri svegliatori, che veramente ne vale la pena, che si hanno veramente i rin meno, e non so come li vagano, perché sono per studi, ma hai capito, che fa un caldo sotto a sedie nude che l'hanno, e in più c'è un caldo, e poi ci sono i sforzi, allora, io non so come li vagano.
0: E poi c'è Oberigo,
2: questo allora c'è Oberigo.
0: No, ma per una volta quando noi vedimo, abbiamo visto un ufficiere di radio di pompieri in continente che spiegava di gira, perché chi deve volte a gente impedisce a gente di andare a portare roba o sostegno, non ti fronte diremo, e il capitano, se mica se era capitano comandante di gira, ma non sai chi c'è a gente, perché noi per avere due pezzi di bone ce l'empie tre cartulari. E in generale ci rigusano, perché dicono che io non entro mica nel budgeto e fa un pezzo di bone.
2: C'è ancora gente che non sono mica troppo contenti quando l'organizzano una piccola vista per farsi due soldi, sapete? Non sarà mica arricchito, ma è giusto per un gesto, e poi per quelli che sono volontari, quelli che sono mica pompieri professionali, che sono mica pagati, ma te capito?
0: No.
2: Allora, per farsi i soldi e farsi una mangiata insieme, più a spesso che qui.
0: E poi come per il resto, i professionali ce n'è di mano in mano, e volontari di più in più, dunque a mento adu ce la trova di non equilibrio, in tutti i casi aiutarli l'uni e l'altri, perché facciamo gli stessi lavoro.
2: Sicuro. Allora, al principio, buon saluto a tutti, sicuro, ringrazio per tutto la me, è montato un nostro amico Giuseppe di Vezzani, che ha detto che veramente di un momento particolare che non campiamo, mica manca solamente per Ugaldi sul Leoni, ma un clima, tutto, ma non vede mica l'ambiente che c'è dappertutto, c'è qualcosa che si passa, fuochi, gusti, esplosione di cose, rondine, c'è di tutto, e pare come avviene un mondo. Allora, pertanto la vita è bella.
0: Dico, un mondo continuerà.
2: E il mondo continuerà, e la vita è bella. E allora, come la vita è bella, i geradi così.
0: Allì.
2: È così bella la vita. Quando mi sveglio a mano, tutta l'ingiro mi invita a sperare per domani. Sono ricco di una speranza, quella che mi tiene forte, sono franco d'ogni lagnanza, contento della mia sorte. Dopo visto tante ore ville, per vincere tanti colori, ritrovo l'ore viagile che rallegrano i cuori. Così tutto va, tutto quanto fatto, a salute, in contentezza, pesato o tempo spietato, passato o tempo spietato, a vita è una bellezza. A chi serve di essere ricchi, quando la nostra sicurezza, a salute, cari amici, e a più bella ricchezza. Ecco.
0: Di è vero.
2: Approfitta di accontentarsi di giochi di tutta maniera, un poema cambia tanti affari per un clima, sì, poema va a chi sfugge, se non ci mettiamo tutti cambia qualcosa,
0: non so, mica ci dovrebbe domandare agli industriali mica i giochi e cosa di vagi non per approdi l'ambiente di, perché noi ancora se non avemo la scelta, se non avemo
2: se non avemo gas, non basta mica, ma di noi c'è che tutti i paesi nel mondo avviano, se non è che la Francia
0: un giro
2: non andrà mica a cambiare, se non c'è che la Francia
0: in più di qui non è manco un paese industriale a tempi d'odio, dunque ci dovrebbe avere quei chinesi con l'India, gli indiani,
2: gli americani allora ne parliamo, che sono contro. Non si creano mica un clima, e pare visto che anche lì sono partiti i fuochi in Delhi, allora fuochi, attenzione, di tanto in tanto c'è una catastrofe anche in Delhi, un clima, c'è fuochi, acqua, inondazioni, e non ci creano mica.
0: No.
2: Un popolo forse ci crede, ma quelli che i potenti questi non ci vogliono mica credere.
0: No, perché con la rangia mica forse ho studiato i gusti di soli, di l'economia, di l'industria.
2: Sicura.
0: Non è manco un affare ideologico, sarà piuttosto qualcosa lì a studiare lui.
2: Sicuro, i soldi. Ma noi diremo per finire, diremo come legge, a spesso di Luani, a cui spera, sa di spera.
0: Ecco, tutti i casi a ringraziarvi per questo pezzo di bella vita.
2: Ecco, di bella vita e di speranza soprattutto.
0: E di speranza, ciò le manteniamo.
2: A presto,
0: Bob. Ovidi a ringraziarvi, a presto.
2: Saluto a tutti.
0: Tenite
2: saluto volte. A tutti, a presto.
0: A presto. E io ho la tante volte che forse la speranza si nutrisce di cultura, e parlando di cultura e aspettando i vostri diame, perché ferma poco brisso un quarto d'ora, dunque aspettando i vostri diame, 04 95 32 22 22 ascoltiamo a Monumento di Diana di l'Alba.

0: E qua Diana di l'Alba con munimento e avari troviamo a Angiulu a Ponte Aleccia. Salute Angiulu.
1: Salute a tutti. Domani siamo 5 allora.
0: Mi pare.
1: Oggi è 4, è così.
0: In generale allora, è così.
1: Faccio per dire. Allora, il 4 è stata una giornata terribile, è stata una giornata che non c'era più privilegi, eravamo tutti pari. La rivoluzione, è così.
0: In Francia,
1: Pari, ma mica bar e coi soldi, ricchi e ci sono quei pori, e poi c'è anche più pori che ricchi, può essere. Ma allora, la significazione di un cifro 4, dicono che un cifro 4 rappresenta un potere e la giustizia. Ed è spesso associato a un altro, quei che ha i suoi quattro lati, vero? Dopo c'è di nuovo la croce, perché la croce non pare mica, ma di all'origine una croce, e poi ha evoluato, ha cambiato dell'annata, nel migliaia di anni, piano piano è diventato un quattro. Dicono così. Dopo della stecca qui, la secca, la stecca diremmo, gli indiani qui, lì c'era un albero. C'era quattro alberi che tenevano un gelo, c'era
0: la
1: mitologia di quella. Dopo noi della Bibbia e dell'Eden c'era quattro fiumi che corriano. Dopo dicono che la creazione dell'uomo bene in quattresima posizione, e bene dopo il regno minerale, vegetale e animale, e dopo venimo noi. È stata così, siamo giunti gli ultimi, ma siamo i padroni, è così. E il quattro si esprime nelle quattro stagioni dell'annata, e proprio ci sono di noi quattro punti cardinali, o nord, o l'est, e noi di opulente, e tutto. Allora, dopo ci sono di noi quattro elementi. C'è un fuoco,
0: l'acqua.
1: In questo momento il fuoco si campa.
0: Il fuoco è più maiore.
1: In questo momento di festa. Allora c'è un fuoco, c'è l'aria, la terra e l'acqua. Certe volte l'acqua vince sempre con il fuoco. E poi c'è esempio scritture, c'è i quattro angeli. Vangeli piuttosto. Allora c'è quello di Luca, quello di Giovanni, quello di Matteo e quello di Marco. E proprio nella mitologia greca c'è un numero Jupiter, che da noi si dice Gioia.
0: È così.
1: Nella sapienza antica greca ci sono queste quattro regole di vita umana: la saviezza, il silenzio, la volontà e il coraggio. E poi nei chinesi il cifro 4 porta malore. Sapete, nei gerudi dicono, i numeri partono da 2 e saltano subito a 6. Per mica mette un 4, ride.
0: Saltano la cifra.
1: L'evoluzione di grafia di un 4, di una croce, l'ha detto con cibio, e a forza di evoluzione è diventato un 4. Di noi noi dimmo mangia come siete, e in continente i pinzuti dicono mangia 4 a 4. E poi dicono, c'è questo famoso etto che dice 437, italiani e dicono 448. In un'altra maniera di. Un 4, allora quando mi mercia qua trovate, si dice mercia a brancula.
0: Ah,
1: oui. Dopo, quando mi taglia i capelli quattro, si dice cerca un bello dell'u. Dopo, chi c'è? Ci sono i quattro tempore. Tempore, invece, diciamo così. Dopo, i mercanti, quelli che vendono tutti nei mercati, così, sì. Dicono, sono i mercanti di quattro stagioni, poi i rivenditori. Sì. E, poi, dopo, chi c'è? Io. Il quindicesimo secolo in Italia c'erano 400
0: io.
1: E un gruppo di cantori o di musicanti dicono che sono quattro, eh? Dicono un quattro ore. E poi dopo un tetto a quattro, c'è di nuovo. Dopo si dice di nuovo una pombo di vino. E arco di Madina un baleno, un quadrino, yeah. Un quadrino di una vecchia vecchia di
0: Balenonda.
1: Yeah, una... Dopo uno spirito di luna, dicono c'è un quarto di luna. E dopo quelli che hanno fatto l'armada oggi, yeah. Quindi mi faccio l'armada, yeah. Abbiamo un cabolè in alluminio.
0: Yeah.
1: Allora c'era un quarto, deve bene da un quattro. Yeah. Bo, resterà giù qui, che mi voglio mica imbriagare.
0: Ah, wow, ci imbriagate mica.
1: Fino a domani sarà più corte.
0: Beh, aspettiamo un momento. A ringraziarvi, Angelo, a presto.
1: Buona giornata, a busso.
0: Altrettanto, e per compiere missione andiamo in furia in Zurasca Quantone. Saluto, Anto. Vabbè, poi.
2: Va bene, grazie.
0: Giungite all'ultimo?
2: Come?
0: Giungite all'ultimo.
2: Sì.
0: Ah, va.
2: Ma c'è tu, Zacco, scusate.
0: No, no, ma non c'è male, non c'è male.
2: Che mai?
0: Sì.
2: E dunque, saluto a tutti i nostri amici e a tutta la nostra equipa. E poi, direi, oggi affari, ma non so mica se la diventa un piede a poesia, ma
0: sì.
2: Abbiamo affari che... Vi ringraziare e felicità per questa video che avete fatto non da Ugo su a esposizione di Cos Maghreb a Vigo, ne parliamo più, ma a Vigo sei contenti a questa presentazione, questa è la prima.
0: Beh, ringraziabili.
2: La seconda è che so mica se la si conosce se la nostra amica conosce sicuramente l'espressione ne qui ci sta un po' che la sai.
0: Sì.
2: Sono che è veramente conosciuta, sai conosciuta o no, ma fa ora.
0: Sì.
2: Qui ci sta un po' che la sai, una sporta, un coso, un sacco, un baba. E poi io gli la tonna di a poesia che baglia legge si aiuta un po', se mai mi chiamerà di umane. Mi ha ispirato, mi ha fatto pensare a un'opera artistica di pintura di Emilie, sapete?
0: Yeah.
2: È Glaneuse.
0: Yeah, yeah, yeah.
2: E dunque un pintore facere tre persone che sopporre niente, che cogliono grano a grano. So che lo restai di Aragulta.
0: Di Aragulta, sì.
2: E in fondo c'era una mansa, una mansa di rano, e c'era Aragulta un padrone, e c'era che chi sia che c'era un uomo a cavallo che usufeia se donne. Mm. E sapete che all'epoca c'è da blu, non mi ricordo più, mi corrigiato, l'opera ha fatto scandalo. Ha fatto scandalo che i borghesi l'hanno mica appreciato che lei abbia fatto su coso, da
0: questa pittura.
2: Questa pintura, scusate, perché gli come una chiama a revoluzione di Romero. E a giugno ne ugoso, nessun mente ugano ne sacesi, una poesia che si chiama cuglie d'ore di spighe, ma se non c'è mica tempo evitare di dire domani, perché ora siamo già...
0: Ma se ne avevamo un minuto a poco preso.
2: No, un minuto, cioè, è appena corto, sono solo 2 o 3 minuti.
0: Ah boh, allora l'aspettiamo per domani.
2: Vabbè, è di domani, ma...
0: Vabbè, con piacere.
2: Buliava passare sta subito il messaggio.
0: Eh beh, avete avuto ragione, e aspettiamo domani per la poesia allora. Altrettanto, a ringraziare a Beggi e a Dumont. E beh, qua mi pare che diamo francato il tempo, mica un basso ma il tempo. È ora di spegnere il lume di Didier Ostra per oggi, ma ci ritroviamo domani non talon de nostre. Vi ringraziamo donna per i vostri diami e la vostra ascolta. Grazie a Tony, Gendre e Julie. Vi dica domani, tenitevi cari, a presto. Awa, a tala sotto lo spettio me l'arancio.

Rick James, Super Freak, ci mette o ridimo un ugore. Allora, per parlare appena d'attualità di ciò che si passa stasera, un piccolo agenda così, infogliavata. Dunque stasera un bello concerto da sostenere, o rino di un bento d'Alondo con Felipe, Drosanto Guelfucci e poi l'Arcugi, Messaggeri, Tiardi Luna, Giancamelo Pasquale e una Viranova. Dunque una stonda da sostenere, stonda dura patrimoniale, portata dall'assoggio Zambucuccio. Salutiamo i paesani d'Alondo che ci stanno a sente, né, o Madame Battini. E dunque a ritrovarci stasera, Pesta Mossagumona, Odie Dorna, Jean-Paul Capuri, Jean-Marc Raffaelli, Jean-Richard Graziani e Xavier Grimaldi, probone in una stonda di conferenza e di idee di Gangira Zobera, la corsa degli anni 50 o Davania Club di Talasani, principierà a stonda a 6 ore. Stasera di noi, nostra amica di Isoladine, all'Auditorium di Pigna, in concerto di Isoladine, dunque, a 9 ore e mezzo, in un quadro di programmazione di un mese da ora. E in Bucugnasto, martedì sera di nuovo a 6 ore, in una casa comune di Ubaese, una conferenza di Elena Paolini Sese, Nante Gastedi, archeologa presso all'IRA Elena Paolini Sese. Un scontro in gira dunque, sti Gastedi, famosi Gastedi di Usido di Davera, di Lebiga di un Neolitico, ecco. Ora ritroveremo a Manolisa con Le Petit Pêcheur e dopo ci ritroveremo con Ribe Petrois, l'amico di Bastizzeri di Gabigorso.

A oggi di Stefano Casalta, pianillo e pensiamo forte a lui e ai suoi, da lui a poco ridurremo Israele, mio. Bon, quelli che conoscono un nome per noi chiamare, non faccio mica io, mi scuso, presa a lui e ai suoi parenti. Over the Rainbow, una ripresa, dopo ci sarà appena i pubblicità, ci ridurremo dopo per il vostro Flash Info di 4 ore.

0: Billy Joel, Honesty et Awa l'agenda.
1: Ici RCFM, tous les jours à vos côtés.
0: Alors, à oggi, a nore di sera, un concerto, famoso concerto, da Zustane Orino, di un bento d'Alando, con parecchi artisti famosi, Felipe, Pedro Zantuel Fucci, e Paul Arcugi, Messaggeri, Tiardi Luna, Giancamelo Pasquali, e una Viaranoa. Donc, una bella stonda musicale da Zustane, l'andadura patrimoniale di la Soggio Sambuguccio, e Ramintemo di No, che di Eulogu, in due truppe di Clemente de Baoli, hanno messo conto a quelle di De Madra in 1757. Quindi è una piccola storia. Stasera di noi Jean-Paul Capuri, Jean-Marc Raffaelli, Jean-Richard Graziani e Xavier Grimaldi propone in una stonda di conferenze di idee di Gangira Zobera la corsa degli anni 50 o davanti al club di Talasani e principierà sta stonda a 6 ore di sera. Martedì in Pigna stasera concerto di Isoladine a 9:30 all'Auditorium in un quadro di aso programmazione di un mese d'agosto. In Bucugna, a 6 ore di sera, a Casa Comuna di Ubaese, una conferenza di Elena Paolini Sese, Nanta Igastedi di Davera, donc Elena Paolini Sese, archeologa presa lì, o Elera Micalira, un amico di stessa fare, un scontro in giro, dunque, a Stivamosi Igastedi, chi so di Lebiga di un Neolitico. Mercoledì, domani, o 5 d'agosto, Don Cherotto, d'unità teatrale, sotto il gabinato di Jean-Pierre Lanfranchi, Bibro Bonerano, a Bezza in Pioggiola, in un quadro di 28esimi scontri internazionali di teatro. O 6 d'agosto, dunque, di oggi, la Soggio Passioni sbarca in Sozza, Piazza Lubaese, con aperitivo blind test a 8 ore di sera, un ballo a partesi da 8 ore, ci sarà da Bei, da Mandia e da Rie. A Borta, sabato, primo challenge Dominique Solette, triplette, primo lampadie e voce a 9 e mezzo. Un 9 d'agosto in Lettia, la Soggio Lettia Gadena, per buone scontri con Jean-Maria Righi in giro a lingua gorsa, con Jean-Pierre Polidino per parlare di Clemente de Baoli, non si ne parla mica abbastanza. Ouvra di Ludi Pasquale e anche Antoine-Marie Graziani per la Succeda e a Justizia in Agorsica Genuese in San Martino di Lecce a partesi da 3 ore dopo mezzogiorno. A Rio Cada un concerto in Pigna l'11 d'agosto a 9 ore di sera di nuovo questa creazione Marti l'11 d'agosto in San Carlo di Bastia Anne-Marie Caloni, Guy Luciani, Jean-Mathieu Vukovic e François Collin propone un concerto in due parti a prima parte musica sacra Berlioz, Bach, Mozart, Rossini e Delibe una seconda parte di bel canto con Mozart, Rossini, Bellini, Verdi e Puccini. I Gantelli, Awa, Anna.

0: secoli con l'arco trionfale a guardi dovremmo a Marco Iancarelli per Sara Magia c'è da mettere appena di sale in zucca e appena di sale in mare oggi l'emissione si chiama Parchi Umari e Salido.
1: Ogni giorno gente ci siamo tutti posti almeno una volta questa domanda: Parchi Umari e Salido? E quando il vento soffia forte nanta un osso litturale si può sentire il gusto di usali nanta i nostri labbri. Ma susali, dindu aveni? In a tradizioni popolari c'è una leggenda che conta che un diavolo in collara avaria lagato casca un mulino magico in mare. Su mulino girava senza piantà, e ciò che lo produceva sale di sicura, e così datando un mare salito. Ma la verità è anche più antica. Ci voglia voltà a più di 4 miliardi d'anni in darreto. A Seppica, nanta a Tara, un c'erano che vulcana che stupavano i vapori d'acqua, zolfaro e cloro. Milioni d'anni dopo, c'è stata la formazione di oceani, in due si sono sciolti i materi, ciò che ha permesso di cominciare a rendere i saliti. Durante i milioni d'anni che si sono scorsi dopo, l'erosione di l'acqua nanta a Tara ha cariato ciò che mancava di minerali per compiere l'avvenimento e diventare ciò che è oggi. Di nuovo, in quelle evaporazioni, l'acqua si perde, ma usa l'iverma. E per questa di nuovo che certi luoghi sono saliti ed altri no. L'acqua che scurri dai nostri fiumi e che va verso il mare, anche impiendo certi laghi, non tenne mica tutti questi componenti, e dunque non sono mica saliti abbastanza per avere un gusto. Allora, la prossima volta che entrate in un mare e che vi sentite sul gusto di sali, pensateci appena. Forza è un vecchio mulino di odiauli che gira sempre. O forza qui di noi non è mica magia, di solo scienza.
0: E a scienza magia, magia di a scienza come possiamo anche per ora spiegare. A ringraziare Marco Biancarelli da Redroan in tallone di RCFM e domani per Sara Magia. A una maschenata Sergio Mendes e Brasile dopo ridurremo When Your Heart Is Weak with Kirk Robin.

Jack Robin, cause when your heart is weak and now, redruem o alarcuji, che bo tuare de stasera di noi nalando per un concerto di sustain a un bento San Francesco, dunque l'arcuji cu guda risiren e dopo Alan Passen Project, in the sky.

0: Ici RCFM.
1: Prenez le temps.
2: Et appena i musica d'orna, facevo ad esta sente appena i musica, Simon Saint, mais restez bien avec nous, on va écouter Jean Mancogni. Campana nta RTFM, allez, che bozia d'imbitura, surtesi udrawaio, o che bozia d'in casa, state vi ben con noi.

0: Mon fils, ma bataille, Daniel Balavoine, l'entire TFM est comme promis. Il est temps de retrouver Marco Biancarelli au Desibarla di l'Elettricità Stadica, o stiamo a sante.
1: Buongiorno, Yanti. Non è mai successa escendo da una vittura di pidare una scotta elettrica chiudendo la portiera o anche toccando la maniglia di una porta d'inguernata. E ha sapete sul famoso tic. Non è mica qualche sia che va mandato una diastema o di né magia torna una volta, ma scienza dell'elettricità. Allora, vediamo un po'. Tutto comincia con i piccoli elettroni che portano una carica elettrica. Quando marciamo, soprattutto in quei vestiti sintetici, si movimenti di un nostro corpo e i materi facciano perdiamo o vadaniamo elettroni. Un nostro corpo si carichiglia d'elettricità. Questo fenomeno è chiamato dunque elettricità statica perché i carichi elettrici si installano in un nostro corpo senza circolare. Ma quando tocchiamo un oggetto metallico, che idu è conduttore, gli elettroni si muovono facilmente e liberiamo l'eccesso di elettroni verso un metallo o un metallo ne manda verso noi. Il risultato, o conosciuti, di questa piccola scarica, o famoso tic, che ci fa saltare. Ma non c'è nessun pericolo, anche se attenzione alta a quantità di elettricità ida è minore minore. Mo, voglio dare una piccola medichiglia per evitarla. Quando usciti dalla vettura, tu che ti a portiera, non si rimetta il piede in terra, così a carica se n'ha d'andà piano piano e mica d'un colpo. E no, non c'è mica bisogno di ringraziarmi, faccio con piacere. Boh, se insistite a vero, potete mandarmi qualche pacchetto di canistrini in casa, eh? Allora, la prossima volta che voi pidete si ascolta. Non pensate mica che voi siete o di un or di gottor, ma re. E giusto, un accendituccia, un lampo di fisica, un saluto elettrico tra voi e il mondo.
0: Vi ringraziamo quantunque, o Marco Biancarelli, sarà magia, li continueremo. E musica, e oggi di Agraona, o do nome solo, non terci e frio.